Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattate volai!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

resistenti, buona domenica pomeriggio dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come al solito Fabrizio Falcioni, che apre e chiude, come oggi chiudo, il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. 340-197-4468 per i saluti via WhatsApp, e saluto anche coloro che si collegheranno martedì mattina dalle 8 alle 10, quando questo spazio andrà in replica. Vi ricordo che comunque una mezz'oretta dopo il termine di questa trasmissione sarà disponibile come al solito il podcast. Allora, tutto questo però è possibile grazie alle vostre donazioni e al nostro contributo, perché noi siamo una radio che non vive di pubblicità. Quindi, se voi gradite quello che facciamo e quello che rappresentiamo ormai da diversi decenni, non dovete far altro che andare sulla nostra pagina e cliccare sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e fare una donazione via carta di credito o PayPal, e noi siamo contenti e possiamo andare avanti a sostenere anche qualche piccola spesa. Sono sempre grandi spese comunque, per mandare avanti questa simpatica e bella radio. Allora, di che cosa parleremo? Prima parte, chiudiamo, finalmente non vedevate l'ora che la facessi finita con questi mezzi di trasporto, chiudiamo i mini special dei mezzi di trasporto, tra i quali ci sarà il mezzo di trasporto che vi ha portato, spero per voi, in vacanza durante queste ferie estive, ammesso che non dobbiate ancora farle. Io ve lo auguro che dobbiate ancora farle, perché settembre sicuramente è un mese molto buono per fare le vacanze. Allora parliamo di aerei e voli. Devo dire che la ricerca è stata anche abbastanza complicata. Pensavo di trovare più disponibilità di pezzi, ma si trovano tantissimi pezzi sul volo generico, sul volo di uccelli eccetera, però sugli aerei e sui voli, anche intesi in senso metaforico, non c'è veramente un granché. Sono rimasto, non voglio dire deluso, perché ho dovuto anche fare un po' di pulizia e togliere dei pezzi per concentrare tutto in mezza puntata, però comunque pensavo di trovarne di più. Ma allora, visto che dobbiamo partire, partiamo dall'aeroporto di Toronto.

E abbiamo aperto con YYZ o YYZ, insomma chiamatelo come volete, cioè la sigla dell'aeroporto di Toronto o Toronto. Allora, erano ovviamente i Rush con quel devastante inizio in 10 ottavi che batte proprio il codice Morse della sigla YYZ. Allora, come sapete, quando c'è un argomento al quale intorno al quale ruotiamo nella prima parte del rifugio, si salta di genere, non si sta tanto a guardare, diciamo, l'uniformità di genere musicale, ma più o meno l'argomento. Adesso due pezzi che hanno per titolo la parola Airplane, anche se scritta in maniera diversa, e cominciamo con questa Airplane dei Beach Boys.

Ed erano i Beach Boys con Airplane. Altra canzone, stesso titolo, la grafia è diversa, la pronuncia è leggermente diversa, perché Airplane è la pronuncia inglese americana, mentre Aeroplane sarebbe quella inglese. Qui la band anche è americana, quindi avrebbe dovuto dire Airplane, ma per questioni di metrica, di testo, ha scelto sicuramente, me lo immagino io che il motivo sia questo, ha scelto Aeroplane. Loro sono i Red Hot Chili Peppers.

Red Hot Chili Peppers con Aeroplane. Allora, il prossimo pezzo è ispirato a un fatto realmente accaduto nel novembre del 1965. Tutta una vastissima area dell'America del Nord, compresa fra Stati Uniti e Canada, magari anche sul famoso Lago Ontario, provocò un grosso blackout che ebbe delle pesantissime ripercussioni. Furono diverse ore, se adesso non mi ricordo quanto tempo fu. Comunque successe un fatto che poteva essere una tragedia, perché un aeroplano doveva atterrare al JFK. Durante il blackout riuscì ad atterrare con la pista completamente al buio. Il pezzo è ispirato proprio a questo fatto. Il pezzo si intitola 747, 747 Strangers in the Night, anche se c'è da dire che il 747 nel 1965 ancora non c'era, però comunque loro si sono ispirati a quel avvenimento, e loro sono i Saxon 747.

Ed era il 747 dei Saxon con appunto 747 Strangers in the Night. Allora andiamo avanti. 8 miglia di quota, sì, potrebbe essere una, appunto, una quota di volo di un aereo, ma qui non è proprio un volo fisico, o meglio è un volo che probabilmente chi ha scritto questo pezzo ha fatto mediante uso di qualche sostanza psicotropa. Sto parlando dei Birds e questa 8 Miles High.

8 Miles High, The Birds. Allora, prossimo pezzo, un turbolento volo di ritorno a casa di un sovietico che non vedeva l'ora di rientrare. Mi rifiuto di presentarvela.

Ed erano ovviamente i Beatles con Back in the USSR. Allora andiamo avanti, il volo delle 5:30 è già partito e vuol dire che indietro non si torna, e questo è un avvenimento che sancisce la fine di un rapporto di coppia. 5:30 plane, the Supremes.

Ed erano le Supremes con 5:30 plane, il volo delle 5:30. Allora, andiamo avanti. Quando si allontani da qualcuno che si ama, l'unico pensiero è quello di prendere il primo aereo e tornarsene a casa. Gotta get the first plane home, the Kings.

gotta get the first plane home, the Kings. Allora andiamo avanti. In una condizione di abbandono e di isolamento, l'unica cosa che un bimbo possa sperare è che arrivi suo padre con uno strano, misterioso velivolo a prenderlo e a portarlo via. The Cramps, Mystery Plane.

Ed erano i Cramps con Mystery Plane. Intanto saluto Alfredo Dall'Aia, Paesi Bassi, che si è collegato sul 3401974468 per salutare, e noi lo salutiamo. Allora, andiamo avanti. Ma secondo voi un gruppo che si chiamava Jefferson Airplane, possibile che non abbia fatto un pezzo sull'aeroplano? Sì, in un certo senso sì, questo è un blues, quindi essendo un blues non può che parlare di solitudine e nostalgia per la persona amata. Jefferson Airplane, Blues from an Airplane.

Jefferson Airplane Blues from an Airplane. Allora, un amore così intenso e travolgente che ti lascia con la sensazione di essere in perenne jet lag. Joss Stone.

Ed era il jet lag di Joss Stone. Allora, la tensione che c'è fra natura e tecnologia è rappresentata in questo pezzo da un cavallo che pilota un jet. Niente di strano se si tratta dei System of a Down Jet Pilot.

Jet Pilot System of a Down. Allora, il viaggio, la nostalgia, la speranza e l'angoscia di un cuore spezzato, scritta da John Denver, ma qui cantata dal grande Frank Sinatra, Living on a Jet Plane.

Frank Sinatra con Living on a Jet Plane. Allora andiamo alla pausa, dopo della quale parleremo di jazz italiano, ma andiamo alla pausa con il ritorno a casa in volo, Flying Home, Ella Fitzgerald.

0: 33 per 2
1: 66.
0: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

E siamo rientrati dalla pausa con questa Kayak eseguita dalla Aerios Jazz Orchestra, un'orchestra di giovani musicisti italiani diretta da Mario Biasio, che ha inciso questo disco dal titolo Round Wheeler. Infatti Kayak, come tutte le i pezzi messi in questa raccolta, in questo album, sono stati scritti dal grande trombettista e compositore canadese Kenny Wheeler, scomparso, se non ricordo male, nel 2014. Nel 2015 un certo Edmondo Filippini fondava a Osaka, in Giappone, questa etichetta dal nome Da Vinci, con la sua linea Da Vinci Jazz, e noi in questa seconda parte ascolteremo tutti lavori pubblicati con l'etichetta Da Vinci Jazz, tutto jazz italiano. E quindi andiamo avanti con questo album che usciva a fine marzo a nome Sextet Quartet, dal titolo What If Became. Il quartetto è formatosi 3 anni fa, vede Lorenzo Cuoco al sax tenore, Costantino Angelilli alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso e Gabriele Daros alla batteria. Ci ascoltiamo questa Shepherd Tune, Sextet Quartet.

Sextet Quartet con Shepard Tune. Allora, proseguiamo sempre con dei prodotti della Da Vinci Jazz, questa etichetta italo-nipponica o nippo-italiana, fate un po' voi. Allora, usciva a fine aprile Sailing Through di questo trio che si chiama Landscape Trio, costituito da Emiliano Betz alla chitarra, Christian Guidolin al contrabbasso e Andrea Pellarin alla batteria. Questo brano, come il brano precedente, è composto da chi lo suona, quindi sono tendenzialmente lavori, tranne un altro che ascolteremo più in là, sono tutti album di jazz italiano con composizioni degli stessi musicisti. Questa è Hokusai Landscape Trio.

Landscape Trio con Hokusai. Allora andiamo avanti, usciva a giugno a nome Felice Clemente New Quartet questo Le Nuvole e il Fulmine, quartetto composto da Felice Clemente sax, tenore e soprano, Alberto Mandarini tromba e flicorno, Giulio Corini contrabbasso, Massimo Manzi batteria. Anche qui tutte composizioni originali prevalentemente di Felice Clemente, del quale ascoltiamo questa Sparkling Blue.

Ed era Felice Clemente, New Quartet, in questa Sparkling Blue. Allora, andiamo avanti. All'inizio dell'anno, gennaio 2026, usciva questo Elsewhere, album a nome del Koine Trio, composto da Roberto Macri al piano, Antonio Alaimo al contrabbasso e Giuseppe Urso alla batteria, che è anche l'autore di questa White.

Ed era il Koinè Trio con White. A ottobre del 2025, sempre per la Da Vinci Jazz, usciva questo Face the Music, album di Federico Calcagno, clarinettista, e i suoi Dolphins, dal quale ho estratto, tanto per non dimenticare, questa Children of Gaza.

E così abbiamo ascoltato anche Federico Calcagno e i suoi Dolphins con Children of Gaza. Andiamo avanti, usciva a febbraio del 2025 questo lavoro dal titolo New Open Circle and Other Stories, del quartetto composto da Maurizio Signorino sax, Giuseppe Gallucci chitarra, Riccardo Vigorè contrabbasso e Danilo Sala batteria. E questa è, la dico in italiano, FBF 4221.

Ed era il quartetto di Maurizio Signorino con FBF 4221. Sempre nel 2024 usciva questo album dal nome Biomes del compositore, pianista, tastierista e fisarmonicista Ruggero Mascellino, e ci ascoltiamo questa Antares.

Ed era Ruggero Mascellino con la sua Antares. Sempre nel 2024 usciva questo Water Dance a nome Straight Project, alias Carlo Nicita al flauto, Tommaso Pugliese al contrabbasso, Federico Sacca alla batteria e Marcello Conti al piano, che è anche l'autore di questa Trying to Do the Job.

ed era Trying to do the job degli Straight Project. Allora andiamo avanti, sempre 2024, usciva questo album Watch What Happens del trio formato da Simone Basile alla chitarra, Manrico Seghi all'organo Hammond e Giovanni Paolo Liguori alla batteria, se non me lo sono segnato, mi auguro di sì, scusate ma ogni tanto perdo colpi. E questo pezzo è stato scritto dal più grande, uno tra i più grandi chitarristi jazz, almeno secondo me, cioè Wes Montgomery, ed è il titolo di questo brano, è Hymn for Carl.

Ed era Giovanni Paolo Liguori insieme a Manrico Seghi e Simone Basile in questa Hymn for Carl, composizione scritta da Wes Montgomery. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento non a domenica prossima, ma a domenica 20, perché purtroppo io domenica 13 devo partire per una trasferta di lavoro e quindi non posso essere presente qui in diretta. Sarò presente però sabato 12 per il consueto appuntamento dalle 10 alle 12 per il Saturday Atomic Brunch. E allora io vi saluto con questo lavoro di Marco Tiraboschi dal titolo In a New World, nel quale il chitarrista e suonatore di Oud ospita anche il bravo e noto Javier Girotto al sax, e questa è Past Change. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di Puzzle come ogni lunedì da questo momento fino alle ore 18, in replica poi il martedì dalle 12 alle 14. Io sono Gianluca Polverari, Puzzle Noise, psichedelia, post-punk, elettronica, sperimentale, chi più ne ha più ne metta, in queste due ore. E poi potrete riascoltare anche in podcast, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e su puzzle.podomatic.com, quindi saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, ricordo che poi condividerò link e scaletta sui miei profili social. Allora, oggi avremo ospite, il primo ospite per il sottoscritto dopo insomma le vacanze estive, l'artista milanese di base, un po' lui è Rabbondo, quindi non so dove si possa trovare in questo momento. Comunque Fabrizio Testa, già lo conosciamo per Il Lungo Addio, per i Coptic Light, per vari altri progetti, ultimo dei quali il suo lavoro secondo solista che oggi presenterà Diario Notturno, un lavoro dove lo spoken word si affianca a sonorità minimali, dark industrial potremmo dire, e quindi più in là parleremo proprio di questo disco, che è corredato poi anche a un suo libro, un libro dal titolo un po' più lungo e che anzi insomma poi più tardi approfondiremo anche su quel aspetto là, perché il libro si chiama Diario Notturno di un guardiano in un camping. Vabbè, insomma, poi approfondiremo il discorso su tutto ciò, chiaramente parleremo anche di qualche prossimo live e io, chiaramente vi invito ad interagire con me. Allora, come fare? SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Ricordo che potete leggere, se ascoltate la diretta del lunedì in tempo reale, i brani che mando in onda, quindi potete leggere il titolo della canzone, l'artista che lo suona e vedere l'eventuale copertina sul sito di Radio Città Aperta e anche sulle varie app collegate, quindi l'app di Radio Città Aperta e poi TuneIn, Radio, Radio Garden. Vi ricordo che potete ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. E allora, ci siamo con il primo brano, si inizia.

Questa è la musica di Pollyanna, questa artista che ci propone un sound indie folk, un cantautorato indie folk di quello canonico ma comunque piacevole all'ascolto. Un album che si chiama Man Time Deluxe. Un po' se vi piace, ecco, in chiave lo fa, immaginate un po' Lana Del Rey o Eddie Brickell, ma in una chiave, ecco, di questo tipo.

Saluto Claudio, Beatrice, Vincenzo e poi Fabio, no, questo è un'altra cosa, Roberta, e quindi questi sono alcuni dei contatti, poi mi sono un po' sfuggiti, sono finito su un'altra pagina, vabbè, poi li recupero gli altri. Saluto anche il gemello Andrea Tabellini di Radio Città Fucico di Bologna, anzi verso ottobre faremo il nuovo gemellaggio tra Radio Città Aperta e Radio Città Fucico, tra Puzzle e la sua trasmissione Afternoon Tunes, poi vi diremo bene la data. Con la speranza poi di andare anch'io quanto prima a Bologna per l'ulteriore scambio. Oh, andiamo avanti, loro sono Tindersticks.

Gran bel disco questo dei Tinder Sticks, ormai quando uscirono? Nel 2024, pensavo nel 2025, già 2 anni, mamma mia, da questo Soft Tissue, bel disco per la band di Nottingham. E allora 16:22, tra poco avremo l'intervista con Fabrizio Testa, intanto andiamo avanti con la nuova uscita, il nuovo album degli Interpol, tornati con un disco, devo dire, secondo me con belle canzoni al suo interno. L'album si chiama This Mirror Waits a Tone, e la seconda traccia prende il titolo di See Out Loud da New York, Interpol.

E questa è la musica degli Interpol dal loro nuovo album This Mirror Waits a Ton, e quindi ritorno per loro. Oh, allora, io mercoledì non sarò in diretta, mercoledì dalle 10, quindi andrà una puntata vintage, e andrà una puntata vintage anche della seguente 33x2. La trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. Perché vi dico questo? Perché tra Interpol e quelli che seguono sicuramente avremo modo di ascoltare per intero l'album all'interno di 33x2. Ecco, se non fossi mancato questo mercoledì avrei trasmesso per intero uno dei due, la recupereremo più in là. Quindi questo mercoledì puntata vintage addirittura del, se non sbaglio, 2000, l'ho caricata prima già, anzi ve lo dico subito che puntata vintage ascolteremo per quel che riguarda mercoledì morning. Sarà la puntata del 12 luglio 2023. Così, tanto per tenervi informati. Vi dicevo, uno dei gruppi che ascolteremo probabilmente come intero dall'inizio alla fine è quello degli Interpol. L'altro disco che probabilmente ascolteremo per intero più in là all'interno di 33x2 è quello degli Arab Strap, il nuovo, tornati anche loro dopo lo scioglimento, si sono rimessi insieme, ne hanno fatti altri tre, questo è l'ultimo, Half Told Tales, per il duo di Falkirk.

Questa è la musica degli Arab Strap, quindi li abbiamo ascoltati con una canzone che si intitola I Get Noise, il ritorno per il duo di Falkirk, un disco, devo dire la verità, ancora devo ascoltare con attenzione qualche estratto, devo dire, insomma, comunque da quello che ho percepito ci sono degli spunti interessanti, ma con loro si casca sempre bene, quindi questa è Radio Città Aperta, Puzzle con voi, Gianluca Polverari, e siamo in diretta per il lunedì fino alle ore 18, in replica poi il martedì fino alle ore 14. Siamo pronti per quel che riguarda l'intervista odierna con un artista che viene così originariamente da Milano, ma chissà adesso dove si trova. Lui è Fabrizio Testa, è uscito con questo lavoro dal titolo Diario Notturno, un lavoro dove lo spoken word si unisce a delle sonorità più rarefatte, notturne per l'appunto, scure, e la traccia d'apertura è Appunti Profetici. Tra poco Fabrizio Testa con noi al telefono.

Il saggio che mastica i giornali ha la bocca ripiena di carta. Dio è stato sconfitto dall'impazienza. L'uomo con il volto ricoperto di calce riposa sotto un pino marittimo. L'uomo malato di cuore mi offre caffè freddo nel cuore della notte. Carpe, trote, cesene, tordi, beccacce, merli, sigari toscani, carne in scatola, la musica classica.

disfatta di tramonti che sembrano albeggiare. Pensarmi altrove come rimedio alla

sera mi vuole al telefono. Ci resta davvero poco per una qualsiasi ora.

ecumenicamente vicina a Dio, come la volpe vicina all'uva. Il rumore di uno sciacquone nei bagni del camping evoca il suo

0: E questa è la musica del nuovo album di Fabrizio Testa, un lavoro che si intitola Diario Notturno e che esce proprio oggi, quindi fresco fresco di stampa, e noi non ci potevamo far mancare l'occasione di avere la presentazione dell'album qui in diretta su Radio Città Aperta. Ciao Fabrizio, ben trovato.
1: Ciao caro, ben trovato.
0: Benvenuto. E allora, Fabrizio Testa lo abbiamo avuto negli anni ospite con i suoi vari progetti, con il Lungo Addio, con i Coptic Light, con anche le lavorazioni della sua etichetta, la Tarzan Records, per il suo album solista precedente. E oggi parliamo del nuovo Diario Notturno. Vabbè, un lavoro così meditativo, racconti su basi scure e meditative, ma soprattutto ecco, l'album che si va a collegare anche a un libro che avevi pubblicato qualche tempo fa.
1: Sì, esatto, un libro che è uscito qualche tempo fa, che appunto si intitola Diario Notturno di un guardiano in un camping, che praticamente nasce da una mia esperienza vera come guardiano appunto notturno in questo camping sull'Adriatico durante l'estate, l'estate del post-Covid, e durante queste notti dove appunto restavo sveglio ho cominciato a scrivere appunti, sogni, visioni, cose che succedevano di notte, chiaramente amplificate un po' dalla mia immaginazione, ed è diventato appunto prima questo una sorta di diario zibaldone, e poi ho deciso di trasformare quest'anno in questo disco, dove sostanzialmente vado a leggere parti di quel libro lì, un po' anche rimaneggiate per l'occasione, non esattamente le parti proprio scritte, però più o meno
0: è quello. E come hai selezionato quello che dovevi mettere su disco?
1: Ma l'ho selezionato in base un po' alle musiche che ho creato prima, quindi l'idea iniziale era quella di fare un disco strumentale in realtà, con appunto queste basi un po' esoteriche, con il basso e le percussioni, e dopo quando ho capito che dovevo aggiungere anche dei testi, ho pensato subito a musicare quel libro, e lì sono andato a fare una selezione, ti dirò, anche un po' a caso, ispirandomi molto appunto alla musica. Quindi andavo a prendere, sfogliando il libro dalla fine all'inizio, viceversa, anche miscelando alcuni testi, fino a che appunto non ho trovato le parole giuste, insomma le composizioni giuste per questi quadri insomma notturni.
0: Allora diamo un po' qualche indicazione magari di quali sono gli umori presenti in questo racconto che poi è diventato un disco. Ecco, che esperienza è stata e come l'hai messa in versi, in parole?
1: Sì, diciamo che l'esperienza di per sé è stata mistica, perché comunque io venivo anche dal vecchio disco che avevo presentato proprio da te, il mio disco solista, Ritorno al Sacro, che aveva a che fare un po', e anche Coptic Light, il disco insieme a Massimo Pupilla, Paolo Mongardi degli Zoo, dove andavamo un po' a parlare di quello che poteva essere per noi il nostro sentire mistico, non per forza legato insomma a qualche religione particolare, ma semplicemente appunto legato alla spiritualità in generale. E queste visioni notturne in un camping miscelano appunto appunti esoterici, sogni, un certo tipo di misticismo un po' inventato, un po' surreale, e anche episodi effettivamente capitati di notte, come queste figure che un po' questo uomo dei giornali, questo uomo che porta il caffè, che effettivamente erano delle figure misteriose che di notte comparivano alla reception del campeggio dove appunto io stanziavo, per offrirmi appunto del caffè freddo nel cuore della notte, oppure per portarmi dei giornali di anni prima, così senza nessun motivo. Quindi veramente delle figure assurde, che a un certo punto, quando alle 4 del mattino, non riuscivo a capire se effettivamente fossero veramente reali come persone o fosse solo frutto della mia immaginazione, della mia insonnia. E quindi ho fatto, diciamo, questo mix di esperienze legate appunto a spiritualità, sogni, visioni un po' weird, che è un po' il mio mondo, quello,
0: certo,
1: del solista, e insomma shakerati insieme come avevamo sempre fare nei miei dischi è venuto fuori questo libro e questo disco.
0: Libro com'è andato?
1: Il libro si è andato bene, insomma, diciamo che ha seguito l'iter del fan del Lungaddio, visto che il Lungaddio per oltre 15 anni si è parlato un po' di costa adriatica, insomma, di canzoni ambientate sulla costa, quindi chi seguiva il progetto si è subito appassionato a questo libro, diciamo, che un po' ricordava, almeno per le atmosfere, l'immaginario del Lungaddio, l'immaginario rivierasco del Lungaddio.
0: Certo.
1: Devo dire che è andato bene per il suo comunque un percorso underground, lontano dalle grandi case editrici, insomma.
0: Perché questo è un libro uscito in ebook oppure anche in cartaceo?
1: No, è uscito cartaceo, sì. Però si trova su Amazon.
0: Sì, certo.
1: E anche nelle librerie, ma penso solo su ordinazione, insomma.
0: Chiaro.
1: Non c'è una distribuzione vera, reale, insomma.
0: Anche perché ormai risale a un anno fa,
1: un paio d'anni fa.
0: Quindi insomma,
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, certo, sì.
0: Allora, ci andiamo ad ascoltare qualcos'altro. Noi abbiamo ascoltato Appunti profetici, poi arriva Colmare l'abisso. Non so che si vuol dire qualcosa oppure lasciamo andare.
1: Allora, devo dire che un accenno ai titoli ispirati anche al lavoro di Sergio Quinzio. Sergio Quinzio è stato un teologo del Novecento, completamente autodidatta, e i suoi libri, che erano un po' simili nel senso a Diario Notturno, ovvero che erano libri con piccole frasi, insomma, quasi zibaldoni, con piccoli motti o insomma comunque molto frammentari come testi, parlavano di questa visione escatologica molto particolare, molto lontana dalla visione escatologica comune, e lui insomma è uscito ad Elfi, insomma ha avuto tutto un percorso sempre di nicchia, però
0: importante, insomma,
1: certo, importante. I testi, molti titoli dei libri, insomma delle raccolte di Sergio Quinzio, le ho utilizzati appunto come appunti profetici. In realtà è Diario profetico. Colmare l'abisso è per esempio una raccolta di epistolario tra lui e Guido Ceronetti, quindi ho voluto omaggiare con i titoli anche Sergio Quinzio.
0: E poi mi viene da pensare, poi ascoltiamo il brano, che durante il tuo lavoro notturno ti sarei accompagnato anche a delle letture.
1: Mi sono accompagnato molto alle letture di Sergio Quinzio, di Thomas Bernhard, e molto spesso ascoltavo tramite una piccola radio transistor che utilizzo ancora, di quelle che una volta si ascoltavano i risultati della domenica.
0: Come no?
1: Ascoltavo la musica classica, quindi
0: Brahms,
1: Schumann, insomma tutto quello che potevo captare su questi canali classici che mi accompagnavano, insomma, durante queste veglie.
0: E allora ci andiamo ad ascoltare Colmare l'abisso. Fabrizio Testa con noi oggi, ospite su Puzzle. Stiamo raccontando il disco uscito proprio oggi, Diario Notturno.
2: Un vecchio proverbio yiddish dice: il carro riposa in inverno, la slitta in estate, il cavallo mai. Una ragazza tedesca completamente nuda sosta accanto ad una tomba.

negro sudato in abiti da lavoro mi ha offerto incenso e pesce fritto. Dietro le tende, oltre i funghi selvatici, il cieco guida il cieco. Tavoli e sedie di plastica, patatine fritte, l'illusione del sogno americano.

Longitano in esilio, osservo la folaga ristagnare oltre la palude. L'uomo dei giornali fuori a pranzo, di notte il caffè, ha un gusto cattivo.

Il vento è uno sparviero con un chiodo piumato. Il sigaro brucia il suo tabacco americano. L'immagine del santo negro di Palermo nell'aria silente rivierasca.

sudato, in abiti da lavoro, mi ha offerto incenso e pesce fritto. Un negro sudato, in abiti da lavoro, mi ha offerto incenso e pesce fritto. Dietro le tende, oltre i funghi selvatici, il cieco guida il cieco.

0: sonorità, come ascoltate, sicuramente figlie di un certo dark ambient che si uniscono al recitato, anche in alcuni casi leggermente effettato, di Fabrizio Testa. Stiamo presentando il suo lavoro intitolato Diario Notturno. Fabrizio con noi al telefono, e ho detto giusto che è un po' effettata la tua voce ogni tanto?
1: Sì, è stata effettata, sì, assolutamente.
0: Che strumentazione hai usato? Poi so che ci sono anche degli ospiti nel disco.
1: Sì, allora la strumentazione che ho usato è stato un basso praticamente in quasi tutti i pezzi con vari pedali, poi ho usato dei ride, dei piatti con le mazze, quindi diciamo che questa è stata la base per quasi tutti i pezzi. E la voce l'ho filtrata in realtà attraverso una radio CB, di quelli che usano i camionisti, diciamo quando si contattano fra di loro, praticamente trasformata in microfono. Quindi questo effetto è un effetto naturale della radio, diciamo, non è un effetto del PC, insomma, dei programmi utilizzati per registrare i dischi. E il disco è stato registrato da Luca Ciffo, che è il mio compagno di avventura ormai da un po' di anni, con il lungo addio. E gli ospiti, sì, ci sono vari ospiti. C'è Massimo Pupillo degli Zoo in un pezzo all'elettronica, Walter Prati, che è un musicista sperimentale italiano che ha suonato molto con Evan Parker, che suona il violoncello in due pezzi, Martin Myers, che è un cornista di musica classica che suona appunto il corno nel pezzo che abbiamo ascoltato, e le conchiglie acustiche in un altro brano. Abbiamo Mario Arcari, che è stato l'oboista di Fabrizio De André, sia live che in molti dischi, che suona l'oboe in un pezzo. Luca Gusella, che è stato il vibrafonista di Franco Battiato, sia nel pezzo che abbiamo sentito in apertura che nell'ultimo. E Luca Baracchetti, voce dei Bancale, qui alla cariola, perché Luca Baracchetti è l'unico musicista al mondo che suona una vera cariola da lavoro, bellissima, e in un pezzo appunto breve rispetto agli altri, perché è un disco con pezzi che durano in media quasi tutti 5 minuti, tranne un paio.
0: Sì.
1: Uno è questo qua, dove c'è anche Luca, e l'altro è un pezzo dove solo voce, cioè sono io che mi sono doppiato in 6 o 7 voci, è una specie di blues rurale pre-war, tipo raccoglitore di cotone, che ho utilizzato un po' per spezzare, diciamo, le suite lunghe. Quindi più o meno questi sono gli ospiti, insomma, che ho avuto la fortuna di avere in questo giro, ospiti, insomma, di una certa
0: caratura.
1: Esatto, sono molto, come sempre, d'altra parte, insomma, sono molto fortunato perché nei miei dischi, insomma, sono sempre degli ospiti
0: sì.
1: abbastanza importanti, e quindi sono insomma molto contento, insomma, del risultato finale.
0: Si diceva, ad esempio, The Coptic Light, che avevano nel tuo progetto con Pupillo e Mongardi una copertina dove c'era proprio la figura di un santo,
1: sì.
0: Un'immagine, un'icona, non so, insomma.
1: Sì, era un'icona, esatto. Un'icona russa.
0: Anche qui c'è l'immagine di un santo, però qui vicino a una piscina, a delle persone che fanno il bagno, insomma è più un collage. Cos'è questa copertina?
1: Allora, io mi diverto a fare collage, quindi è un collage che ho creato io, ne ho creati in circa una trentina negli anni, tutti un po' ispirati al mare, insomma al balneare, alle vacanze. Infatti abbiamo due ragazzi in piscina e una montagna, penso brasiliana, con dei ragazzi che guardano, e poi dietro questo santo, così mi piaceva molto questa figura
0: santo?
1: Che in realtà non so che santo sia, ed è, tra l'altro, è una statua di un santo che ho trovato, perché sono immagini che io vado a ritagliare dei giornali e poi incollo insieme. Tra l'altro c'ho una pagina web dove ho caricato questi collage. E allora ho deciso di utilizzarlo perché mi sembrava perfetto, perché c'è sia il misticismo che la vacanza del camping, insomma, perché alla fine io ho lavorato in quel periodo di vacanza, insomma, quindi mi piaceva proprio questa immagine qua.
0: Ottimo.
1: La trovo simpatica, al tempo stesso anche evocativa.
0: Sì. Oh, allora, il disco esce oggi, lo si trova sui canali digitali?
1: Allora, lo si trova, sì, solo questo è il primo disco che non ho stampato fisicamente, si trova su Bandcamp, dove si può acquistare in formato digitale, e su Spotify, chiaramente.
0: Ricordo che tra poco uscirà il podcast dell'intervista e all'interno dell'articolo che contiene il file audio della chiacchierata troverete anche l'ascolto dell'intero album preso da Bandcamp, quindi così per approfondire il discorso su questo diario notturno. E lo porterai dal vivo, lo spettacolo?
1: Sì, c'è un'idea, al momento solo un'idea, di portarlo una sola volta live, però non ho ancora pensato dove e quando, quindi diciamo che entro tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo pensavo a una data particolare, magari coinvolgendo anche qualche ospite, insomma facendo proprio una presentazione live, ecco, e basta.
0: Allora, in conclusione, come faccio sempre, lascio scegliere a te un brano dal disco che vuoi far conoscere.
1: Sì, io a questo punto direi Calce sul volto, prima di tutto perché è un pochino più breve rispetto alle altre, poi c'è Luca Baracchetti alla Cariola ed è un pezzo dal ritmo quasi post-punk rispetto agli altri brani che sono quasi tutti appunto molto lenti e molto d'atmosfera, invece questo è un pezzo un pochino più tutto dominato dal basso, dalla linea di basso.
0: E poi vedremo cosa succederà in questo 2026 con Fabrizio, perché poi ci sono in ballo sempre tanti progetti che lo coinvolgono, ma avremo modo poi eventualmente di approfondire il tutto. Intanto ci concentriamo su questo tuo nuovo album appena uscito, e ripeto, lo trovate su Spotify e su Bandcamp con il titolo di Diario Notturno, e ovviamente invitiamo anche a comprare il libro, comunque a leggere il libro.
1: Certo.
0: Diario Notturno, aspetta, il titolo è più lungo, non ce l'ho sotto mano, se lo vuoi dire.
1: Diario Notturno di un guardiano in un camping.
0: Esatto. E allora, eccola qui, Calce sul volto. Fabrizio, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a te i microfoni.
1: Ascoltate il disco e ascoltate la musica in generale.
0: Assolutamente, in qualsiasi situazione, come hai fatto tu al camping.
1: Insomma. Esatto, in qualsiasi situazione.
0: Eccola qui, Calce sul volto, Fabrizio Testa.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

La musica è quella di Fabrizio Testa, quindi un brano breve da questo lavoro che abbiamo così raccontato con l'artista. Artista che in passato appunto ha collaborato con Massimo Pupillo e Paolo Mongardi. Massimo Pupillo, come ci ha detto, è presente anche in questo lavoro. Comunque, ha collaborato insieme a Paolo Mongardi e a Massimo Pupillo degli Zoo per un progetto insieme chiamato Coptic Light. Molto bello, lo presentammo nel 2023 quando uscì, e adesso andiamo a ripescare un brano dall'album The Revelation Will Not Be Televised. La rivelazione non sarà così trasmessa in TV, perché poi il titolo fa capo invece a una vecchia canzone intitolata The Revolution Will Not Be Televised, in questo caso The Revelation Will Not Be Televised, e questa è Awakens per Coptic Light, gran disco questo anche.

Il disco è quello intitolato The Relation Will Not Be Televised, questo trio chiamato Coptic Light, che appunto vede insieme Fabrizio Testa, nostro ospite odierno, insieme a Massimo Pupillo degli Zoo, anzi insieme a Massimo Pupillo e Paolo Mongardi degli Zoo. E allora a questo punto ascoltiamoceli pure gli Zoo, anche perché il loro album Ferrum Siderium sicuramente, e non solo nella mia classifica di fine anno, sarà ai posti alti, perché questo è un grande capolavoro di spessore internazionale, una lunga cavalcata, veramente una lunga cavalcata tra apocalisse, caos, momenti più quieti, esplosioni, tempi dispari e chi più ne ha più ne metta, ripeto, una grande cavalcata che si conclude proprio con la title track Ferrum Siderium. Loro sono gli Zoo.

Che potenza, che gran potenza per quel che riguarda. Gli Zoo, il loro splendido Ferrum Siderium, uno spettacolo anche dal vivo di notevole impatto. E quindi adesso vi vado a segnalare due appuntamenti dal vivo per quel che riguarda gli UZ. I catanesi UZ saranno il 17 di settembre a Roma al Casilino Sky Park e poi il 18 settembre a Caserta, a San Nicola alla Strada, presso l'Arena Comunale Ferdinando II. In entrambi i casi suoneranno insieme agli ottimi bolognesi Triste Conquista. Intanto ci ascoltiamo gli UZ. Beh, periodo ancora di bagni per chi può andare al mare in piscina. Questa è Deep Blue Sea per gli UZ, 17 a Roma, 18 in provincia di Caserta.

Questa è la musica degli Uzeda, un brano di Blue Sea per annunciare il loro concerto del 17 a Roma al Circolo, scusate, al Casilino Sky Park, e poi invece il 18 a San Nicola alla Strada Caserta all'Arena Comunale, insieme ai Three Second Kiss da Bologna. Questo è il loro vecchio disco, secondo me sempre bello, chiamato Everyday Everyman. Questa è Operation Dragon.

Oh, quindi si rinnova la formula UZ, Trisse con Kiss insieme dal vivo, 17 settembre Roma Casilino Sky Park e poi il giorno dopo in quella di Caserta San Nicola la Strada all'Arena Comunale Ferdinando. Beh, si rinnova perché io ricordo un loro bellissimo concerto, era alla fine degli anni 90 al Brancaleone, proprio Trisse, ah no, dico una cavolata, beh, si è rinnovata perché hanno già collaborato in passato, però ricordavo un bel concerto dei Trisse con Kiss, ma non fu con gli UZ, fu

con i Juno 44 nella fine degli anni 90 al Brancaleone. Comunque, grande band da vedere dal vivo, ancora che insieme agli Z spazzola alla grande con la propria musica, con il proprio sound, con le proprie chitarre. Saluto Vincenzo, Roberta, Fabio e ancora Tiziana, Dario, poi qui chi c'è? Francesca, Alessandro. Bene, allora rinnovi i contatti, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, la pagina fan della trasmissione su Facebook e Puzzle su Radio Città Aperta. Allora, se ascoltate la diretta il lunedì dalle 18 alle 20 poi troverete Eleonora Taglifico con Rock Trot in viaggio nel mondo del rock e del punk. Se ascoltate poi dopo dalle 20 Cats and Jammer, Miro Barza, musica e scienza. Se invece ascoltate il martedì dopo di me dalle ore 14 sarà la volta del Bottega del Forno con il nostro Fabrizio Forno. In questi giorni è uscito un album importante, l'album che non fu mai pubblicato ad opera dei Cramps. Lux Interior ci ha lasciato qualche tempo fa, è stato ritrovato in un archivio proprio a casa proprio della sua compagna di vita e di arte Poison Ivy. Ecco, questo materiale che poi all'epoca venne registrato insieme al grande Alex Chilton, Big Star ad esempio, e ora rimaneggiato, insomma il tutto rilavorato da due grandi quali Ian McKay e Henry Rollins, grandi amanti dei Cramps. E beh, qui ci sono brani originali proprio dei Cramps e anche delle cover interessantissime, tra cui Twist and Shout, degli Isley Brothers. E allora ce l'andiamo a riascoltare in versione Cramps da questo nuovo lavoro, che è poi un vecchio lavoro che mai ha visto la luce nel 77 per i Cramps. Eccola qui, Twist and Shout.

band fondamentale, psychobilly, garage, punk. Perché andiamo a per i suoni anni 50, insomma i Cramps, Poison Ivy e il grande Lux Interior che ci ha lasciato qualche tempo fa, e ora riemerge dagli archivi questo lavoro pubblicato solo adesso, ma che doveva uscire nel 77, produzione di Alex Chilton, l'unica produzione di Alex Chilton, perché poi più o meno i Cramps si gestiranno tutto da sé. Adesso a rimettere in mano a questo materiale sono Henry Rollins e Ian McKay dei Fugazzi, chiaramente. Tra l'altro, ascoltando ieri BBC Six nella trasmissione della domenica di tardo pomeriggio di Marianne Hobbs, ha detto che avrà ospiti proprio domenica, non so se Henry Rollins o Ian McKay o tutte e due, che racconteranno proprio di questo disco e come vi hanno lavorato sopra. Quindi sarà sicuramente interessante ascoltare su BBC Six la trasmissione di Marianne Hobbs e sentire cosa diranno Henry Rollins e Ian McKay, o chi dei due, insomma, su questo lavoro dei Cramps. Anche qui arriva un'altra grande band, The Pop Group.

0: il mitico album del pop group che prendeva il titolo di Why, usciva alla fine degli anni 70, un suono che univa insieme prodromi post-punk, free jazz, funk, di quello più deviato, insomma un disco fondamentale per la band guidata dal compianto Mark Stewart. E beh, un gruppo che per certi versi lo si può assimilare al pop group e che è meno conosciuto è quello dei Chuck. Venivano da Sheffield, la città dell'industrial, e non a caso poi furono stretti collaboratori anche di gente come Cabaret Voltaire o Human League. Però nel primo lavoro, che fu una cassetta, si muovevano più su sonorità di questo tipo, quelle simili al pop group. Cassetta abbastanza difficile da reperire. Tempo fa la Klang Gallery, etichetta tedesca, ha ristampato su CD questo lavoro. È diventato un po' difficile a recuperare anche il CD, ma noi lo abbiamo e ce lo ascoltiamo insieme. Caught in Your Face, i Chuck da Sheffield.
1: Every time it happens, I let it happen. Every time it happens, every time it happens, I let it happen.

0: time it happens, by the time it happens, I let it happen.
1: Tra campionamenti vocali, un funk frenetico che si unisce ad elementi di free jazz, di post-punk, si chiamavano Chuck, ed era un gruppo di Sheffield che nell'82 esordì con questo album autoprodotto su cassetta. Che succede? Nell'86 si accasano presso una label importante quale la MCA. Beh, in realtà prima avevano fatto qualche singolo con delle sonorità dove il funk diveniva però molto più, come possiamo dire, accessibile e anche più ballabile. E quindi usciranno dapprima per Double Vision l'EP Out of the Flesh, poi per Phone Records You That You Say, e poi si accaseranno presso la MCA, fecero solamente un album, tra l'altro molto bello, che ora ci ascolteremo, si chiama Ten Days in Elevator, ma un po' diverso rispetto a quello che abbiamo ascoltato ora, sempre i Chuck da Sheffield. L'album si apriva con Stare Me Out, eccola qui.

Il nome, quello di Chuck da Sheffield, fecero solamente, ecco, quella cassetta, alcuni singoli e l'album NCA e poi basta, la loro avventura termina lì. Un'altra band che è durata poco ma che ha scritto cose molto interessanti e che però risale alla fine degli anni 10 del 2000 sono i CCFX, formazione seguita dalla etichetta discografica DFA di James Murphy, un gruppo proveniente da Olympia, formata da membri dei Transfix e dei CC Dust, quindi ripeto, si chiamano CCFX, ossia CCFX, e fecero solamente un album omonimo e poi sono spariti anche loro nel nulla. L'album risale al 2017, secondo me questa traccia chiamata The One to Wait è splendida e ora ce l'ascoltiamo insieme. CCFX.

Bellissima canzone per una band chiamata CCFX, unico album per questa formazione proveniente da Olimpia, accasata presso la DFA, l'etichetta di James Murphy, LCD Sound System per intenderci. Penultimo brano per questa puntata di Puzzle, e sì, siamo giunti al termine della diretta odierna, che poi è anche una replica, e allora la diretta ogni lunedì dalle ore 16 alle 18 e la replica il martedì dalle 12 alle 14, quindi se seguite il lunedì dopo di me Rock Trotter con Eleonora Tagliafico, il viaggio nel mondo del rock e del punk, e se invece seguite il martedì dopo di me dalle 14 la bottega del forno. Detto questo, tra poco uscirà anche il podcast, quindi un saluto anche a tutti coloro che ascolteranno in versione registrata la trasmissione, che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Come già detto, mercoledì non sarò in onda con la diretta, ci sarà però una puntata vintage che risale a luglio 2023 e di conseguenza anche 33x2 seguirà i lanci di quella puntata. Non vi dico chi saranno i protagonisti, e invece in diretta mi ritroverete venerdì dalle ore 16 con Alternitalia. Ringrazio tutti coloro che sono stati in mia compagnia sia con la diretta che con la versione registrata della trasmissione. Oggi abbiamo avuto ospite Fabrizio Testa, abbiamo presentato il suo disco Diario Notturno, il podcast e l'intervista è già sul sito di Radio Città Aperta e quindi potete ascoltare all'interno dell'articolo anche l'intero album che è stato presentato. Vi lascio su un ultimo brano affidato ai Ladytron, tornati alla grande con Paradises, quindi grande synthwave per concludere questa odierna puntata di Puzzle. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
3: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Eccoci qui, radiocittaperta.it, 14.01, martedì 6-8 settembre 2026. Riapre come ogni martedì in diretta e come ogni venerdì in replica La Bottega del Forno, il programma che vi riporta indietro di 50 anni andando a ritirar fuori produzioni artistiche nel 1976. E tra le cose che posso anticiparvi è che a breve, quindi insomma entro il mese di settembre, coincidendo con gli esatti 50 anni dalla pubblicazione dell'album da cui è estratta la nostra sigla Isn't She Lovely di Stevie Wonder, ossia Songs in the Key of Life, dedicheremo una puntata speciale proprio a questo album che, a detta del sottoscritto e di qualche altro, è veramente uno di quei capolavori scolpiti veramente sul granito. Tutto questo appunto per annunciarvi una puntata particolare che comunque avremo modo di ricordare nelle prossime settimane. Intanto vi ricordo che 340-197-4468 è il numero da utilizzare per inviarci SMS, WhatsApp, Telegram. Vi ricordo che alla fine della trasmissione, o alla fine della diretta di oggi martedì, una ventina di minuti dopo il termine della diretta, sarà già disponibile il podcast per ascoltare o riascoltare la puntata che sta andando in onda adesso. Ma prima di qualsiasi cosa, facciamo partire come si conviene la rubrica Visti in prima visione, che oggi ha praticamente un gancio particolare con la mostra di Venezia che si sta svolgendo in questi giorni, proprio perché siamo andati a ripescare un film di un regista che in questi giorni è presente e come alla mostra di Venezia. La rubrica Visti in prima visione viene normalmente introdotta dall'ascolto di un estratto dalla colonna sonora del film in questione. Colonna sonora che è stata curata sia per quello che riguarda le composizioni originali che per le selezioni di brani scelti, già editi, ma scelti per commentare il film, dal maestro Franco Piersanti, all'epoca abbastanza giovincello ed esordiente, e quindi ascoltiamoci il brano di Franco Piersanti per introdurre la nostra chiacchierata con l'esperto cinefilo Marcello Gerardi.

0: Non avrei più rivisto quella donna. Solo dopo 15 anni seppi da un amico che l'aveva vista nei pressi di Modena.
1: E qui abbiamo spoilerato abbastanza, ma il resto ce lo facciamo dire in maniera più esplicita dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che con grande piacere accogliamo nuovamente ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
2: Sono qui, buongiorno Fabrizio.
1: Buongiorno carissimo. Allora, mai come in questo caso siamo stati tempestivi nella scelta del film nella settimana giusta.
2: Sì.
1: Perché insomma il regista del quale parliamo oggi è protagonista delle cronache e anche dei social, proprio
2: sì,
1: in virtù della sua partecipazione all'edizione di quest'anno della
2: Mostra del Cinema. È ritornato dopo 37 anni al Festival di Venezia.
1: E quindi parliamo di
2: Nanni Moretti, parliamo del suo esordio, diciamo, perlomeno sul grande schermo, se vogliamo chiamarlo così. In realtà Io sono Nazarchi, col film di cui parleremo oggi, è un film che fu appunto effettuato in Super 8 come gli altri film precedenti, mediometraggi in anni, e visto il successo clamoroso di pubblico, cui devo dire la mia piccola parte l'ho portata anch'io, perché al film studio praticamente ci fu subito il pienone appena uscì questo film, non so perché, col passaparola si era creata, diciamo, un'attenzione particolare su questo, che allora era considerato appunto un esordiente, questo regista che veniva, si portava le pizze addirittura, perché era in Super 8 e la sera, finito poi la presenza delle proiezioni, se le riportava a casa per paura di perderne qualcuna, insomma, perché c'era un Super 8, quindi
1: era preziosissimo, certo.
2: Era preziosissimo.
1: E poi soprattutto ricordo, diciamo, il passaparola di cui parli aveva un particolare rilievo, perché ricordiamo, insomma, che è un'epoca in cui, al di là del gettone telefonico, insomma, le comunicazioni tra...
2: sì, effettivamente c'era il passaparola. E ricordo che c'era una certa attesa per questo esordio e insomma ci fu il pienone subito. Il film era programmato per 2 giorni, e in realtà fu lasciato tutta la settimana, e credo di averlo visto proprio in questa prima settimana, se ricordo bene. Poi Moretti lo ritirò e riuscì a farlo gonfiare praticamente
1: in 16 mm.
2: Sì, in 16 mm. Dopodiché un paio di mesi dopo è riuscito, per una tenitura molto lunga, insomma.
1: Sì, infatti ho pubblicato sul sito della radio il lancio della puntata di oggi, nel quale appunto ho riprodotto una locandina che risaliva appunto all'epoca in cui il film venne distribuito a livello nazionale, quindi andò ad altri cinema di Roma, non solo il film studio,
2: in questo caso
1: specifico la locandina era del Rialto, di cui abbiamo parlato l'ultima volta.
2: Esattamente. Beh, che dire, insomma, ovviamente fu un esordio che colpì anche perché, come dice giustamente in una recensione Alberto Moravia, che era facilissimo incontrare, non so quante volte mi è capitato al film studio, tra gli spettatori, non diceva una parola proprio, e vedo che non amava particolarmente, insomma, interloquire con le persone. Comunque lui disse: è uscito questo film di questo autore giovane, Nanni Moretti, e si vede proprio che il pubblico che viene, cioè giovani vestiti in un certo modo, con una moda post hippie, post beat, sono quelli proprio che stavano dentro al suo film,
1: cioè sopra e sotto il palco c'è la stessa gente.
2: Infatti io ricordo che un commento che proprio ci uscì dal cuore in un film poi che fu fatto 2 anni dopo, e c'è Bombo, insomma, mi ricordo, con degli amici, e che ci dicevamo: ma questi siamo noi, insomma.
1: È una cosa del genere, la dissi anch'io in occasione di Ecce Bombo.
2: Esatto.
1: E tra l'altro la cosa particolare è che tu hai citato Moravia, che è involontariamente anche citato lui stesso nel film, perché c'è uno di questa compagnia sgangherata.
2: Sì, si diverte a fare la sua voce e a fare le sue critiche, insomma. Comunque il canovaccio è estremamente semplice, insomma, si parla praticamente di di Michele che viene abbandonato in maniera, insomma, che non si capisce bene chi dei due è più cervellotico, comunque dalla moglie, si ritrova da solo, ostenta all'inizio se non un'indifferenza, un distacco, poi quando è il momento del distacco si mette a piangere come un bambino.
1: Tra l'altro viene lasciato con il piccolo ragazzino.
2: Con il piccolo assolutamente, che lo guarda come uno spettatore curioso, insomma, e anche quella è una parte divertente del film, perché tutti i richiami che lui fa a questo bambino perché faccia delle cose passano inesorabilmente nel vuoto, insomma. Cioè, si dice di mangiare una determinata cosa, quello non se lo fila per niente, proprio per un bambino che poi non è neanche piccolissimo, forse aveva 3-4 anni, una cosa del genere. Insomma, comunque Michele, insomma, viene preso dallo sconforto, però ha modo subito in qualche modo di rimettersi in gioco, perché Fabio Traversa, che tra l'altro è un suo carissimo amico, lo coinvolge in un progetto teatrale off, d'avanguardia. Va girando un pochino questo Fabio per diverse case di amici, ottiene anche dei calci quasi in faccia metaforicamente, e dice: vorrei fare teatro, vorrei fare un'altra rappresentazione. Insomma, alla fine decidono di fare questa rappresentazione, una compagnia molto così di persone molto sballate che non stanno neanche attenti, decidono di fare una specie di sopralluogo psicologico e fisiologico, e quindi se ne vanno vicino ad Ostia, insomma, su una collinetta, per far trekking e anche per allenarsi alla resistenza, insomma, fisica e psichica. E ovviamente ne viene fuori una cosa abbastanza risibile, insomma, e tra l'altro ogni personaggio porta se stesso, le sue pulsioni, le sue idiosincrasie, insomma, tutti i problemi.
1: Beh, probabilmente l'idea era proprio di creare una specie di come si dice adesso, team building, cioè di gioco, sì, di squadra, sì, ovviamente, sì, in maniera, sì, molto bislacca,
2: sì,
1: assolutamente
2: molto
1: improbabile,
2: molto posizionata, insomma. Quindi, appunto, tra l'altro anche i dialoghi che cerca di fare il regista con i critici, quando riescono, sono assolutamente surreali, quindi divertenti sotto questo profilo, cioè non si capiscono proprio per niente, e dà, in effetti, devo essere onesto, un po' Moretti ci azzecca, cioè nel senso che mi capitò di vedere qualche spettacolo off di questi teatrali ed erano tutti abbastanza bislacchi, insomma, ecco, diciamo che Moretti sicuramente ha fotografato un'epoca.
1: Però va anche detto che la stessa, diciamo, ironia con la quale tratta questa tendenza molto, molto frequente, sì, nei ragazzi dell'epoca, con la stessa, diciamo, ironia parla anche della critica, perché gli stessi,
2: sì,
1: critici,
2: sì, sì, sì,
1: si riempivano,
2: sì,
1: le parole di bocca,
2: sì,
1: di si riempivano la bocca
2: giro,
1: di parole praticamente senza senso.
2: Sì, prende in giro la critica, sia la critica teatrale che quella cinematografica. Per esempio si riferisce a dei film che, peraltro, insomma, di alcuni di questi noi abbiamo pure parlato, insomma, con molta severità. Per esempio dice: ma cosa c'è in giro, amici miei? Dice che c'è Divina Creatura, ma questo è passato, Pasqualino, Sette Bellezze, proprio si fa venire addirittura la bile. Gianni Moretti mentre parla.
1: Sì, tra l'altro nell'autobiografia di Lina Wertmüller, lei con molta eleganza, sì, diciamo, ironizza anche, sì, diciamo, anche se ovviamente ci rimase male, però, insomma,
2: immagino.
1: Capì abbastanza il salto generazionale, quindi comprese che, diciamo, lei ne doveva inevitabilmente pagare le conseguenze di questo, pagava lo scotto,
2: certo,
1: proprio,
2: certo,
1: di parlare,
2: sì,
1: un linguaggio che...
2: No, ma soprattutto quello che è interessante, insomma, di questo film, che non voleva essere una commedia all'italiana, tant'è vero che ci fu l'anno dopo, nel 77, un famoso dibattito televisivo tra, appunto, lui e Monicelli, e in cui, insomma, se la dettero un pochino di santa ragione, insomma, intellettualmente, cioè Monicelli diceva: ma in fondo tu sei il rinnovamento della commedia all'italiana, sei, diciamo, insomma, vieni sulla nostra scia, e lui diceva: assolutamente no, ti sbagli, tu fai dei film commerciali. Sostanzialmente io ho voluto fare l'opposto, insomma, io
1: sì, poi c'è la famosa battuta "ve lo meritate, Alberto Sordi", no?
2: Sì, quello più su Eccebombo, me la ricordo.
1: Sì, insomma, sì, no, intendo dire, lui sì. Non si sarebbe mai...
2: Era
1: come
2: molto
1: dire,
2: radicale, radicale.
1: E però giustamente, con l'intelligenza che lo contraddistingueva, lo pungolava Mario Monicelli, nel vivo, insomma andava a stanarlo.
2: Sì,
1: in
2: ma
1: certe
2: era
1: situazioni.
2: Un modo, insomma, comunque non c'era comunicazione a quel tempo.
1: Non c'era comunicazione, però effetti, c'era anche una forma di, come dire, di...
2: Sì, poi alla fine, insomma...
1: Da una parte anche di rispetto, però dall'altra proprio di totale...
2: Sì. Comunque è certo che erano dei registi profondamente diversi, insomma, e che effettivamente, come dire... Moretti in fondo nella sua anche comicità, no? Perché chiaramente faceva dei film comici, insomma, non solo in Io sono in Antarctica, ma soprattutto poi lo vedremo dopo,
1: certo.
2: Insomma c'è il senso del tragico, insomma, di una generazione che sostanzialmente è totalmente spaesata, una generazione con grandissime aspettative, che si trova di fronte al mondo, di fronte alla complessità del mondo, con i soliti cliché, con l'assoluta insufficienza anche intellettuale di comprendere questo mondo.
1: E praticamente quindi, poi erano i figli della, diciamo, della
2: sì, del 68,
1: cioè comunque erano gli eredi della generazione che aveva fatto la resistenza, quindi c'avevano anche questo peso abbastanza incombente che li opprimeva, insomma, non era facile
2: assolutamente,
1: proporsi come generazione.
2: Diciamo che lui la guarda in maniera, perché in fondo lui stesso si considera quella generazione, quindi con una forte autoironia, insomma, no? Vedendo i limiti, i tic, anche la poesia che si poteva esprimere, insomma, ci sono anche dei momenti belli, insomma, nei film di Nanni Moretti sono ricorrenti. Diciamo, non tanto Io sono un Antarctico, che era più, diciamo, se vogliamo, macchiettistico,
1: tranchant, poi era, cioè, era proprio
2: sì.
1: o con me o contro di me, se vogliamo,
2: sì.
1: No?
2: Comunque, insomma, ci sono scene, insomma, interessanti, come quando lui rivede la moglie, diciamo, mi tocca sempre andare a Castel Sant'Angelo, insomma, col figlio, no? Dice, beh, almeno mi vedo un po' Roma, no? E si mette poi così un incontro con la moglie che non si capisce, pare che a un certo punto quasi si stiano per pacificare, lei si avvicina, lui se ne va, insomma, quindi prima gli aveva dato per telefono della cattolica, insomma, praticamente questo rapporto in realtà lo fa molto soffrire, molto più di quanto inizialmente
1: lui voglia far credere,
2: certo, insomma, certo. No? Quindi è sicuramente
1: con la contraddizione veritiero, poi insomma. Comunque che lui gli piace anche fare la parte del sedotto e abbandonato, momento
2: certo.
1: Stesso in cui questa eventualità dovesse svanire, loro si rimettono insieme, lui scappa, cioè lui quasi preferisce

0: Tanto è vero che c'è un accenno di masturbazione a un certo punto,
1: sì,
0: se ricordi, no?
1: Certo.
0: Che insomma, ovviamente non in primo piano, però insomma si capisce. E lui voleva dire soprattutto quello: sentimentalmente e sessualmente io sono un anarchico, ovviamente con tutte le contraddizioni, in qualche modo la solitudine,
1: la schizofrenia,
0: insomma, che poi si vedrà anche
1: in tutto il cinema suo,
0: sì, insomma, ma anche negli spettacoli teatrali che poi verranno rappresentati. Quando verranno rappresentati gli spettatori, insomma, c'è una scena in cui cantano una specie di nenia sulla casa si prende, l'affitto non si paga, gli spettatori se ne vanno, uno si mette a urlare proprio.
1: Non solo, poi al momento del dibattito c'è un fuggi-fuggi generale.
0: Sì, alla fine poi no, la cosa proprio divertente è che rimase proprio epocale nello spettacolo, che poi sembrava quello più compiuto, più realizzato, addirittura con riferimenti ad Artaud, quindi anche con una grossa pretesa intellettuale. E Fabio Traversa dice: beh, adesso a questo punto sarebbe il caso magari di fare, diciamo, un dibattito. No, il dibattito no, scappano tutti quanti, tranne una persona che rimane a battere le mani, ma in maniera così automatica,
1: quasi
0: quindi,
1: fosse un automa, certo,
0: sì, un automa. E il film finisce tristemente col teatro che si è svuotato, e, insomma, ed era effettivamente una delle caratteristiche, insomma, che se non avvenivano in questo modo questi fatti, no? Però che c'erano, per esempio, scontri con gli spettatori, a volte polemiche, era vero, e che c'erano tentativi di coinvolgere gli spettatori in questo tipo di performance, che erano un po' una specie del Living Theater, insomma, che a quei tempi aveva importanza.
1: Alla Matriciana, insomma.
0: Sì, fatta alla Matriciana. Poi ci sono anche delle cose interessanti, delle notazioni interessanti, perché nei discorsi che fa, soprattutto con Fabio Traversa, il suo regista, lui dice: una cosa è il cinema erotico, una cosa è quello pornografico, perché dice, adesso vado a vedere La Lupa Mannara, no? Un film horror erotico che peraltro vidi a suo tempo, che non era neanche male. Comunque, lui dice, adesso vado a vedere questo, dice, però la distinzione tra cinema pornografico ed erotico mi sembra cerebrale, dice, a me piace quello pornografico, diceva.
1: No, ma poi erotico, fondamentalmente, secondo me, non andava altro che a, come dire, a fare una forma di coming out della contraddizione,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: cui c'era la parte cerebrale di qualsiasi giovane dell'epoca che doveva...
0: Sì, e poi c'era la parte ludica, no? Quella, diciamo,
1: quella più animale, se vogliamo.
0: Più o meno che anche si teneva nascosta. Per esempio, a un certo punto citano vari film, per esempio La Bella Antonia. Cioè, no, ma quello è brutto.
1: Ovviamente, insomma, lui in quel momento si trova, come tutti noi, spiazzato per l'enorme invasione di cinema pecoreccio che in quegli anni era veramente dominante.
0: Sì.
1: Il cinema parodistico, i finti De Cameroni, i finti,
0: esatto,
1: le dottoresse,
0: sì,
1: dei distretti, le insegnanti,
0: esatto,
1: le collegiali.
0: C'è,
1: eccetera,
0: da dire che comunque questo tipo di cinema, insomma, che sostanzialmente allora andava per la maggiore, Pasolini addirittura dopo il De Camerone disse: colpa mia se adesso ci sono tutte queste cose orribili che girano, insomma, ebbe modo di dire un giorno prima di morire, dice, io sono in gran parte responsabile di queste cose. Però insomma, alcuni di questi film sono stati anche poi rivisitati e riconsiderati, voglio dire, certi film di Lando Buzzanca, insomma, riportati in qualche, non dico in auge dalla critica, no, sempre rimangono film di serie B, no? Però se ricordi la stagione che venne subito dopo, quella di Renato Nicolini, insomma, no, del grande assessore della cultura di Roma che inventò l'estate romana, no? Per esempio, lui era un teorico proprio della...
1: E un seguace di Nicolini è stato ed è tuttora Marco Giusti, insomma, che dei famosi film
0: stragusti. Lui diceva che bisognava superare questa, un po' come cercava di dirci Moretti, insomma, e questo abisso tra cinema di serie A e cinema di serie B, insomma, e vedere effettivamente quali sono i film di qualità nei vari generi e così via, insomma. Quindi c'è molto, molto

0: molto di interessante, insomma, molto anche di provocatorio, no? In questo film di Nanni Moretti.
1: E poi ha saputo, diciamo, dato il budget particolarmente limitato.
0: Esiguo, certo.
1: Ha saputo, come dire, tirar fuori proprio il sangue dalle rape, nel senso che è riuscito a sfruttare al meglio anche la pochezza di mezzi che aveva a disposizione, facendola diventare parte integrante del linguaggio,
0: sì, assolutamente,
1: cinematografico.
0: È stato veramente bravo.
1: Quasi un po' alla Godard, se vogliamo, no?
0: Certo, sì, è stato bravissimo sotto questo profilo. Addirittura lui ha confidato che, non avendo disponibilità, aveva preso degli amici come attori, quasi tutti amici, e quindi sostanzialmente lui girava quando questi potevano. Perché
1: certo,
0: ciascuno aveva il lavoro. Così.
1: Poi con la macchina da presa spesso fissa, senza carrellate.
0: Con la macchina da presa che si rompeva, insomma, un sacco di cose. Quindi è un piccolo miracolo. Insomma, effettivamente lui stesso non credeva che avrebbe avuto un successo così straordinario. Insomma, no? Questo film diventò un oggetto di culto nel giro di pochissimi mesi. E poi dette là una carriera, insomma, che di uno dei cineasti più importanti a ridosso del millennio, no?
1: Ho una domanda. Quindi, che praticamente non è altro che il punto interrogativo alla fine di una frase che ti ho scritto di recente, sì. Ma da questo film lo si può intravedere il Nanni Moretti maître à penser e soprattutto fine cineasta riconosciuto mondialmente?
0: Secondo me sì, per certi aspetti surreali. Questa è una cosa che ci ho pensato anch'io, però non è tutto macchiettistico, no? Per certi aspetti surreali, per come per esempio ci rappresenta l'ultimo tratto della rappresentazione teatrale, non quella proprio buffonesca di Casa l'affitto e Berlinguer, no? L'affitto non si paga, casa si prende, l'affitto non si paga. Che era una presa in giro anche di Berlinguer, no? E non tanto quella parte lì, però la parte finale è surreale, sicuramente, e anche certi silenzi, certi. Io sì, ci ho pensato a lungo, diciamo, a questa cosa, e in Nuce c'era, apposta non mi va di incasellarlo nel film comico, no? Cioè, Moretti è comico, ma è anche tragico.
1: Sì, anche perché poi se lo vogliamo leggere dal punto di vista della pura e semplice commedia, è un film, se vogliamo, molto datato.
0: Sì,
1: per cui è necessario, come dire, fare invece un'operazione storicizzandolo, insomma, e quindi capire che appunto un giovane romano di metà anni 70 non poteva che ragionare in una certa maniera in quell'epoca, insomma, e non poteva che comportarsi in una certa maniera.
0: Era figlio del suo tempo, era figlio della sua generazione, era da una parte orgoglioso di esserlo, dall'altra si rendeva perfettamente conto della inutilità. Cioè, un rivelatore, diciamo, è per esempio quando parla con il padre e gli chiede se gli ha messo le solite 200.000 lire, no? E poi dice, ma ecco, così almeno se qualcuno si chiede come fa uno a mantenersi senza lavorare, così sanno come vengo mantenuto senza lavorare, no? Cioè, era un classico, cioè, c'erano tante persone.
1: Sì,
0: che,
1: sì, beh, poi ovviamente qui parliamo di un ambiente piccolo borghese, quindi ovviamente.
0: Beh, anche medio borghese, insomma, anche il padre era un professore.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, intendo dire comunque un mondo, un microcosmo che comunque sì, ovviamente non vuole rappresentare l'intera classe giovanile, ovviamente,
0: no,
1: ma
0: no,
1: è molto
0: no,
1: riferita al suo status, insomma.
0: Lui in particolare voleva rappresentare una certa area, diciamo, che, se vogliamo, insomma, Prati, no?
1: Monteverde,
0: cioè nei suoi film tornano spesso Ostia, tornano molto spesso questi ambienti, insomma, di Roma Nord in particolare, molto spesso. E comunque, indubbiamente, io ricordo che c'era, proprio nella zona di Piazza degli Eroi, c'era una sezione allora di un partito politico di Nuova Sinistra, piccolo partito, insomma.
1: Pomponazzi?
0: E lui, Dup si chiamava.
1: Era a Pomponazzi, a via di Pomponazzi.
0: Pomponazzi. E lui era un frequentatore, è stato visto
1: sì,
0: lì.
1: Sì, ma lui infatti è sempre stato un po', come dire, un po' dentro, un po' fuori, no? È sempre, sempre stato da una parte molto anche rigoroso per quello che riguardava certi dettami del Partito Comunista, ma d'altro canto era sempre profondamente critico.
0: Ce l'ha anche descritto bene in Pallombella Rossa,
1: certo.
0: Nella Cosa, insomma, quello che
1: il nome della Cosa, sì. Certo.
0: E poi non dimentichiamo che c'ebbe un periodo di attivismo politico, no? All'inizio degli anni 2000, poi si è perso
1: totalmente. Il famoso Popolo Viola, no?
0: Addirittura portò 700.000 persone in piazza.
1: Chissà che fine hanno fatto.
0: C'ero pure io là, insomma, per dirti.
1: No, nel senso dal punto di vista proprio elettorale, no, che fine
0: poi
1: hanno
0: a un certo punto, non voglio manco pensarci, non ho idea. Comunque, insomma, portare 700.000 persone vuol dire che poteva essere anche un leader politico.
1: Certo.
0: Lo poteva diventare. Niente, a un certo punto si è allontanato, ha ricominciato praticamente a fare il regista e va bene così, insomma, lui la sua carriera l'ha vista così, l'ha vista come un uomo di sinistra, coerente con tutte le sue contraddizioni, però ha voluto fare il regista, praticamente ha voluto. Anche quest'ultimo film pare che sia un film di un certo valore, ma profondamente intimista.
1: Beh, vabbè, insomma, avremo tempo per valutarlo, certo.
0: Forse l'ultimo film che lui ritiene di aver fatto, dedicato al popolo di sinistra, è Il Sol dell'Avvenire.
1: Sì, certo.
0: Di alcuni anni fa, diciamo.
1: Credo che sia quello precedente a questo, insomma, tutto
0: sì,
1: sommato.
0: Sì.
1: Io invece volevo sottolineare la presenza, che in questo film è particolarmente significativa, perché è proprio uno dei protagonisti, di Fabio Traversa.
0: Sì.
1: Il quale, oltre a poter vantare la presenza in parecchi film di Nanni Moretti,
0: soprattutto nei primi c'è sempre,
1: ma anche, se vogliamo, hai citato Pallombella Rossa, insomma ce ne sono altri,
0: sì,
1: ha avuto poi anche la sua carriera importante con dei registi del calibro di Bolognini, di Sergio Citti,
0: sì, sì,
1: di Pasquale, certo, Squitieri. E tra l'altro poi viene ricordato a livello proprio nazional popolare per la parte di Fabris, che era uno dei compagni di scuola di Verdone, che purtroppo,
0: sì,
1: siccome viene preso in giro in maniera quasi bullizzante da tutta la classe che si trova riunita per, non so se il decennale dalla maturità, addirittura abbandona la festa in questa villa bellissima. E quindi è passato la storia nella parte di Fabris, che è appunto uno dei compagni di scuola.
0: Sì.
1: Quindi insomma, mi faceva piacere ricordarlo, perché insomma, un personaggio abbastanza anomalo, con questi occhi a palla, veramente sembra quasi una maschera, una maschera vivente, insomma. E ha lavorato poi altre volte.
0: Ha avuto la sua importanza. Insomma,
1: c'è anche nel Sol dell'Avvenire, comunque, per la cronaca. Quindi insomma, dall'inizio alla fine è sempre stato un fedele. E un altro attore, che però attore è, diciamo, un complimento, che vogliamo ricordare, perché sicuramente era un amico stretto di Nanni Moretti, è il giornalista critico musicale Paolo Zaccagnini, che anche in C'è Bombo si fa notare con questo barbone un po' da mangiafuoco, insomma.
0: Assolutamente sì, anche Zaccagnini faceva parte della combriccola.
1: Allora, caro Marcello, sono le 14.33, non credo che ci sia molto altro da aggiungere su questo film, perché poi la trama vale fino a un certo punto.
0: Ah,
1: insomma.
0: Sì, insomma, non c'è una trama vera e propria, insomma, sono dei begli spunti.
1: Certo, quindi nel ricordare che siamo su radiocittaperta.it, che la rubrica Visti in Prima Visione, che normalmente apre la trasmissione La Bottega del Forno, che si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa, oggi ci ha raccontato l'esordio su un lungometraggio di Nanni Moretti con il film Io sono un autarchico. E anche se praticamente già ce l'ha detto, normalmente Marcello ci ricorda in quale sala ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione all'epoca della prima visione.
0: Fui uno in assoluto tra i primi in Italia a vederlo al Film Studio.
1: Io invece credo di averlo visto in una rassegna, ma anni dopo, nel senso che devo confessare di aver visto per la prima volta al cinema Nanni Moretti quando arrivò l'anno dopo Ecce Bombo, insomma, anzi due anni dopo.
0: Certo.
1: Allora, ultimo passaggio, un giudizio in stellette che Marcello esprime su questo film, diciamo ereditandolo dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
0: Ma io qui ci ho pensato bene, do un 3,5.
1: Sì, diciamo più che altro per quello che poi sarebbe stato il proseguio, infatti insomma. E qui si vedono, diciamo, alcuni elementi che poi saranno proprio
0: alcuni elementi
1: caratteristici
0: e anche degli spunti di riflessione.
1: E poi se vogliamo dargli un merito a Nanni Moretti è che rigore, coerenza e anche sberleffo possono coincidere e convivere tranquillamente.
0: Ah, su quello lui è letteralmente geniale.
1: Certo. E per chiudere il nostro racconto di oggi, parliamo ovviamente di musica, abbiamo parlato di Franco Piersanti che ha collaborato parecchio con Moretti, sia in Sono Anarchico, Ecce Bombo, Sogni d'Oro, Bianca, insomma è stato il suo musicista di riferimento, anche perché poi, ricordiamolo per esempio per un titolo sopra agli altri, perché è l'autore delle musiche celeberrime della serie TV del commissario Montalbano, tanto per dirne una. Sì. E soprattutto era il consulente di Nanni Moretti per quello che erano i brani non originali da includere nella colonna sonora. Quindi quando ci ritroviamo nei film di Moretti la citazione di, per esempio, Insieme a te non ci sto più, oppure quando troviamo Bruno Lauzi, è farina del sacco di questo Franco Piersanti, che insomma va riconosciuto, certo, saper cogliere anche a livello emozionale anche quando non compone. E nella fattispecie il film, anche in questo caso Io sono un autarchico, include brani non originali. Io ne ho riconosciuti un paio, per esempio c'è un James Taylor abbastanza caratteristico, ma soprattutto i Supertramp, che ancora non erano quelli di Breakfast in America, quindi stracelebrati, però insomma sono sicuramente riconoscibili e fanno parte dei titoli di apertura del film, con un brano che si chiama Poor Boy, dall'album che era appena uscito, che si chiama Crisis, What Crisis, che è il brano con cui salutiamo Marcello Gerardi e gli diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie Marcello.
0: Benissimo, ciao e buon proseguimento Fabrizio.

0: non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:45, radiocittàaperta.it in diretta, martedì 8 settembre 2026. Abbiamo salutato Marcello Gerardi che ci ha raccontato l'esordio su un lungometraggio di Nanni Moretti del 1976 con il suo Io sono un autarchico, che era corredato tra le altre dalla musica dei Supertramp di Poor Boy, con cui abbiamo chiuso la rubrica Visti in prima visione, per poi in qualche modo rimanere in ambito cinematografico quando abbiamo aperto la finestra sulla musica italiana di 50 anni fa, perché viene ripetuto più e più volte. Sturmtruppen è il singolo di Cochi e Renato, che faceva un pochettino da biglietto da visita sia della colonna sonora del film, sempre del 76, regista Salvatore Samperi, che dell'album che in quel periodo veniva pubblicato, che si chiama Ritornare alle 17, del duo Cochi e Renato, che come spesso accadeva, e in questo caso ne abbiamo la conferma, ecco, adiuvato da grandi autori, perché questo brano Sturmtruppen è composto da Enzo Iannacci, ma per esempio c'è un brano La moto in cui il testo invece è di Dario Fo. Sempre molto stralunati, siamo lontani dal Cochi, quello un pochettino più imborghesito di tanti film successivi, di tanti film anche comici, di commedie che sicuramente non sono la parte più interessante della sua carriera cinematografica. E quindi, insomma, mentre Renato Pozzetto ha avuto questo, diciamo, questi inciampi spesso e volentieri, va detto che Cochi Ponzoni invece si è sempre mantenuto su un rigore stilistico più affine alla, diciamo, alla poetica di Cochi e Renato che abbiamo conosciuto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Ha fatto parecchio teatro, anche il cinema, il poco che ha fatto l'ha fatto di grande qualità. I più attenti avranno notato che nelle voci, oltre a quella di Enzo Iannacci che ogni tanto emergeva, c'era anche quella di un giovanissimo Massimo Boldi, che era uno dei, come dire, dei cardini, dei punti fissi del Derby, il locale di Milano che fece un po' da palestra a tutti questi autori di cabaret. E noi a questo punto ascoltiamo il secondo ascolto, appunto il secondo estratto da questo album, non vi ho detto il titolo, è Ritornare alle 17, il titolo che vi faccio ascoltare è L'inquilino, che era il brano che apriva l'album ed era anche il retro del 45 giri Sturmtruppen di cui abbiamo parlato. Cochi e Renato.

14:56, siamo in vista del traguardo di metà trasmissione e ci arriviamo ascoltando un album, ovviamente del 76, Estate 76, che vede protagonista Kris Kristofferson. Quindi per certi versi siamo sempre dalle parti del cinema, perché Kris Kristofferson, oltre ad essere un grande musicista country, autore di grandi brani, è anche famoso per i film che ha interpretato. Recentemente abbiamo parlato di È nata una stella, un film proprio del 76 che lo vede protagonista insieme a Barbara Streisand, ma lo ricordiamo ancora prima con Pat Garrett e Billy the Kid. In questo caso il disco da cui abbiamo ascoltato questa If You Don't Like Hank Williams, che era il brano che chiudeva l'album, si intitola Surreal Thing, cosa surreale. Diciamo che per arrivare spediti e in orario soprattutto al giro di body metà trasmissione, siamo ovviamente dalle parti del country più, come dire, tradizionale, sempre suonato con grandi musicisti. Qui addirittura nei coretti c'è la signora Kristofferson dell'epoca, ossia Rita Coolidge. Quindi arriviamo agli spot di metà trasmissione con l'ascolto del brano che apriva l'album, Kris Kristofferson, You Show Me Yours and I'll Show Mine.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su radiocittaaperta.it, la tua radio online.
3: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

15.09 radiocittaperta.it, la bottega del forno in diretta martedì 8 settembre 2026. Più o meno l'orario coinciderà per chi ascolterà la replica che va in onda il venerdì, sempre a partire dalle 14. E dopo gli spot di metà trasmissione siamo passati alla finestra sul jazz, anche in questo caso come nella settimana che ci ha preceduto, dedicata a quella forma di jazz cosiddetto smooth, se vogliamo soft, anche se qui ovviamente la pigmentazione di gran parte dei musicisti fa tutta la differenza del mondo, perché la settimana scorsa abbiamo ascoltato Dave Grusin e appunto con delle atmosfere, anche lì Lee Taylor, soprattutto il chitarrista Lee Taylor, e ovviamente si trattava di un jazz bianchissimo. In questo caso Eddie Henderson, grande trombettista e flicornista, per la Blue Note faceva uscire nel 76 questo Heritage, che abbiamo iniziato ad apprezzare con l'ascolto di Inside You, che era il brano che apriva il lavoro. Inside You, composizione di Mtume, grande musicista che troverete sicuramente nelle discografie di importanti artisti come Miles Davis, come Sonny Rollins, come Gato Barbieri, Farrah Sanders, quindi insomma una denominazione di origine stracontrollata, ma lo stesso Eddie Henderson faceva parte del gruppo di Herbie Hancock, quindi insomma One Dish, questo era il nome della band di metà degli anni 70, quindi sicuramente una grande differenza la fa proprio questo trascorso e questa esperienza. Io direi di andare veloci verso altre sonorità, ma intanto ci ascoltiamo un secondo estratto da questo Heritage. Dopo il brano di James Mtume andiamo a sentire invece una composizione dello stesso Eddie Henderson. Il brano si intitola Time and Space.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Inequivocabilmente dal vivo, contrariamente a quanto esposto dal diciamo dispositivo collegato alla nostra radio, per cui potete vedere i titoli dei brani e gli artisti che li eseguono in diretta e a volte vedendo anche la copertina dell'album da cui questi brani vengono tratti. In questo caso il player non ha letto live, quindi questa Shelter from the Storm la attribuisce all'album in cui questa Shelter from the Storm era registrata in studio, ossia Bottom of the Tracks. In ogni caso parliamo di Bob Dylan, che proprio a cavallo tra il 75 e il 76 dava vita ad un cosiddetto carrozzone musicale, Rolling Thunder Review, interrotto appunto a cavallo tra la fine del 75 e l'inizio del 76 dalla pubblicazione dell'album di cui ci siamo già occupati, Desire, e di quell'album si trascina dietro anche una parte dei musicisti, perché per esempio fa bella mostra di sé la grande, se vogliamo grandissima, violinista Scarlett Riviera, che proprio è la protagonista di Hurricane, per esempio. Il suo violino lì è storico e, come dire, indelebile, ma qui soprattutto è particolarmente apprezzata la presenza di T-Bone Burnett, che poi darà vita negli anni successivi ad una gloriosissima carriera soprattutto di produttore oltre che di autore di brani e di album a proprio nome. È uno dei produttori che io preferisco di questo genere di americana, quindi lo abbiamo ascoltato di recente nell'ultimo lavoro di Ringo Starr, così come abbiamo ascoltato anni addietro avere a che fare con per esempio Robert Plant. Ma comunque il protagonista di questo lavoro è ovviamente Bob Dylan, che in questo Hard Rain, che racchiude appunto le registrazioni della seconda porzione del tour di Rolling Thunder Review, in questo caso specifico quelle del 23 maggio del 76 in uno stadio in Colorado, vi dico anche più esattamente, si chiama Hughes Stadium a Fort Collins, Colorado, attinge spesso e volentieri a questo lavoro Blood on the Tracks, perché ci sono anche Idiot Wind, altri brani. Non va a ripescare brani ancora più, come dire, iconici, per usare un termine che odio, che sono appunto quelli tipo Like a Rolling Stone, eccetera, eccetera. Quindi si preoccupa di un repertorio più legato agli anni 70. Non ho ricordato un'altra protagonista di questo Rolling Thunder Review, che è la grande, grandissima Joan Baez, che lo ha seguito in tutte le date del tour. Vi ricordo che se volete potete trovare almeno una porzione diciamo una specie di making of di questo tour in un bellissimo documentario filmato ed eseguito dal grande Martin Scorsese. Andiamoci ad ascoltare il brano che apriva il lavoro, quindi questo Hard Rain si apriva con Maggie's Farm, per il semplice motivo che c'è la chitarra imperdibile di Mick Ronson, ovvero di uno degli Spiders from Mars, se non diciamo del fratello minore di David Bowie. Maggie's Farm, sempre dallo Hughes Stadium in Colorado, maggio 76 la registrazione, l'album usciva nel settembre dello

stesso anno. Bob Dylan. Yeah.

addirittura con la sezione di fiati. È interessante il recupero di questo lavoro, credo di averlo sentito poche volte all'epoca, insomma, quindi era proprio seppellito nei meandri della memoria. Si tratta dell'album degli Hawkwind, britannici Hawkwind, Astounding Sounds, Amazing Music, un titolo che lascia appunto ben immaginare le atmosfere, perché anche la stessa copertina sembra quasi voler richiamare una certa science fiction, quindi una certa fantascienza tipicamente degli anni 50, a volte appunto che aveva lo scopo di spaventare i lettori con scenari apocalittici che riguardavano anche eventuali invasioni di extraterrestri o disastri nucleari. Questa era Curb Crawler, Hawkwind, una band che è sempre stato difficile ingabbiare in un determinato genere. Ci sono dei tratti che li avvicinano, come in questo caso all'hard rock, altre volte sono più, come dire, anche spaziali. Va detto che questo album segna un particolare momento di svolta, perché Astounding Sounds and Amazing Stories coincide con il cambio del loro manager, il conseguente passaggio dall'etichetta statunitense United Artists alla Charisma, l'etichetta, tanto per capirci, dei Genesis, ma soprattutto ad un ruolo più coinvolgente, diciamo un gioco più di squadra che riguarda proprio la composizione dei brani. Quindi questo, che ha le pretese di essere se non un concept album, però un album ispirato da un'unica idea, sicuramente molto interessante. E va detto che il brano che andiamo ad ascoltare adesso, che era quello che apriva il disco, questa Curb Crawler che ancora scorre sotto la mia voce, era il singolo, mentre invece il brano che apriva il lavoro aveva la caratteristica che, siccome si chiama Reefer Madness, praticamente era il titolo di un documentario che era contro la diffusione e l'uso della marijuana, che era stato girato nella seconda metà degli anni 30. Quindi siamo abbastanza curiosi di andarci a sentire gli Hawkwind, che appunto parlano di marijuana alla metà degli anni 70. Il brano in questione si intitola Reefer Madness.

Reefer Madness, Hawkwind, dall'album Astounding Sounds, oddio com'era il titolo completo, Astounding Sounds, attenzione che è un momento drammatico, Amazing Music, sicuramente diciamo questo brano così corposo fa capire insomma l'influenza della marijuana o comunque di diciamo di sostanze che stimolano l'immaginazione e appunto vi ricordo che questo brano in particolare era ispirato ad un film di propaganda che porta lo stesso titolo che veniva addirittura come dire in parte veniva proiettato mentre andavano in scena appunto dal vivo. Interessante, insomma, andrei a riscoprirli volentieri. Quello era un periodo in cui questo genere di musica io la seguivo poco o niente perché ero combattuto tra i cantautori e diciamo l'emergente rock essenziale, diciamo pre-punk. Comunque, per quello che vi può interessare, rimaniamo in ambito britannico perché dai Hawkwind passiamo invece al terzo album della cantautrice britannica di origini caraibiche Joan Alma Trading, che faceva uscire un album a proprio nome. Purtroppo mi è sfuggito, era uscito a luglio. Io, come sapete, cerco di essere abbastanza fedele nel rispetto delle date di pubblicazione, più che altro per non trovarmi poi in difficoltà nel caso a dicembre qualche titolo mi sia sfuggito e non abbia le puntate a sufficienza per parlarne. Questo album, tra le cose più importanti, diciamo che me lo fanno ricordare, c'è il fatto che alla batteria c'è Kenny Jones, che veniva dagli storici Faces, insomma quelli, tanto per capirci, di Rod Stewart e di Ronnie Wood. Andiamoci ad ascoltare uno dei singoli tratti da questo album di Joan Alma Trading, che tra l'altro compare anche nel primo live, se non l'unico, della sua discografia di qualche anno successivo. Il brano si intitola Down to Zero, Joan Alma Trading.

15:49, il penultimo album di cui ci siamo occupati era l'album che portava il nome della sua titolare, John Alma Trading. Primo ascolto, Down to Zero, da questo album, che come dicevo mi era sfuggito, insomma è un album di luglio del 76, però in parte mi riscatto perché il secondo estratto è un altro singolo che praticamente fu il primo grande successo di John Alma Trading. Love and Affection usciva il 27 agosto, quindi insomma leggermente in ritardo rispetto al nostro ruolino di marcia. Fu un successo interessante, molto importante, perché arrivò al numero 10 nelle classifiche britanniche, insomma, che non è che siano così facili da scalare. Io tra l'altro sono sempre stato un grandissimo ammiratore di John Alma Trading, la sua voce la trovo particolarmente originale e importante da ascoltare. Poi quando ho scoperto che in un paio di brani di un suo album più recente di questo si fece aiutare dal mio adoratissimo John Alma Trading, ovviamente è stato proprio un amore di quelli viscerali. Allora, appunto, ascoltiamo come secondo estratto salutiamo John Alma Trading con il 45 giri che la portò ai vertici delle classifiche britanniche, Love and Affection.

C'è poco da fare. Gli inglesi ci hanno visto lungo a scegliere questo come primo grande successo di John Alma Trading, Love and Affection. Come si dice in questi casi, quanto va veloce il tempo quando si sta in buona compagnia. Sono già le 15:55, quindi è andata a finire che John Alma Trading è stato l'ultimo album del quale ci siamo occupati nella puntata di oggi, 8 settembre 2026, della Bottega del Forno, che, come abbiamo già detto, va in replica a venerdì, che a questo punto sarà il giorno 11. Non mi rimane altro che ricordarvi che dopo di me ascolterete, chi è in diretta, la replica di Driving Saturday, il programma con Alessandro Sgritta, che è andato in onda appunto sabato pomeriggio, e successivamente Panopticon con Angelo Pianizzola. Mentre invece, per chi ascolta il programma di venerdì, dopo di me troverete Alterna Italia con Gianluca Polverari. Quando abbiamo parlato della musica italiana e quindi abbiamo fatto ascoltare il lavoro Ritornare alle 17 di Cochi e Renato, avevo accennato al fatto che tra gli illustri, come dire, presenti in questo lavoro c'è anche il grande Dario Fo, che contribuisce con il testo di una canzone. Quindi ci salutiamo alle 15:57 con l'ascolto di La Moto, Cochi e Renato, parole di Dario Fo, musica di Enzo Iannacci. Buon proseguimento di ascolto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E sabato 5 settembre, buongiorno a tutti, qui Driving Saturday, sono solo soletto, living on my own oggi, qui su Radio Città Aperta Driving Saturday. Ci festeggiamo quello che sarebbe stato l'80° compleanno del grande Freddie Mercury, quindi insomma ho iniziato così questo settembre da solo. Insomma, poi vediamo se si troveranno altri collaboratori. Per il momento sono solo, non faccio battute, insomma, la radio ha delle regole precise e quindi non è stata la mia decisione, ci sono le regole da rispettare. Se uno le rispetta, facciamo parte di un'associazione che si chiama Dissociazione, è un'associazione culturale, per cui chi non rispetta queste regole è fuori dalla radio, non possiamo fare come ci pare, ecco. È bello essere Giorgio Canali, però insomma, se uno fa parte di un gruppo come ieri appunto i CSI che ho visto a Spello, sono tornato all'alba da questo concerto fantastico di CSI a Spello. Quando fai parte di un collettivo devi in qualche modo, anche se sei un anarchico, sottostare a delle regole decise anche insieme agli altri. Bene, allora avremo degli ospiti al telefono oggi, la cantautrice Elisa Mancini tra poco, poi il cantautore Giacomo Gatto, nella seconda parte Deborah Pagano, un'altra cantautrice, e anche infine poi un'attrice, Paola Rinaldi, che ci presenta uno spettacolo che si chiama I figli dei nemici, una sua lettura, che sarà l'11 settembre alla Città dell'Altra Economia qui a Roma a Testaccio. Bene, allora io ho detto che oggi sarebbe stato l'80° compleanno di Freddie Mercury, Frederick Bulsara, nato proprio il 5 settembre del 1946. Allora io ho trovato una fantastica canzone del suo repertorio solista, Il tempo non aspetta nessuno, Time waits for no one. Lui è il grande Freddie Mercury.

E questa era Time Waits for No One, Freddie Mercury, la nuova versione del singolo Time, riportato alla luce dopo 33 anni dalla sua pubblicazione originale in una nuova versione. Questa è una registrazione del 1986 fatta da, appunto, dal frontman dei Queen negli Abbey Road Studios per il concept album del musical Time, del musical omonimo, insomma, riportato alla luce una vecchia traccia registrata negli studi Abbey Road, veramente un capolavoro. Come voi sapete, una delle più grandi collaborazioni dei Queen fu quella, ovviamente, con David Bowie nel singolo Under Pressure. Ci furono anche dei contrasti in studio, non erano d'accordo sulle parti, sul duetto, la parte musicale da cantare, però insomma alla fine, nonostante tutto, si sono messi d'accordo e ne è uscita fuori quella che secondo me è una delle più belle canzoni dei Queen, se non altro, ecco, da bowiano non direi forse dei Bowie, ma sicuramente è una delle mie preferite dei Queen. Ce l'andiamo ad ascoltare, questa è la mitica Under Pressure, Queen con David Bowie.

E questa era la mitica Under Pressure, Queen, con il featuring di David Bowie. Fu il primo grande featuring dei Queen con un altro artista, e nacque da un provino, se non sbaglio, Phil Like, scritto da Roger Taylor, il batterista. Poi, con tutti i loro in studio a Montreux, si trasformò prima in People on the Streets, era il titolo originale, poi divenne Under Pressure, celeberrimo, fu inserito nel Greatest Hits. Era un brano scritto nell'81, poi insomma fu inserito in tutti i greatest hits dei Queen, divenne un grande successo. Bene, insomma, ci sembrava il caso di celebrare gli 80 anni del grande Freddie Mercury, uno dei più grandi frontman di tutti i tempi, anche pianista, compositore, veramente grandissimo artista, scomparso troppo presto nel 1991. E ora dobbiamo fare un omaggio a un'altra grande cantante, stiamo parlando di Cassandra Wilson, che ci ha lasciato a soli 70 anni. In realtà io pensavo fosse ancora più giovane, era nata il 4 dicembre del 1955 e se n'è andata il 1 settembre di quest'anno. È insomma una delle più grandi cantanti jazz contemporanee. Lei era dotata di una voce insomma molto, molto blues, come le sue radici del Mississippi, e ha fatto tantissimi dischi, ha collaborato con jazzisti grandissimi come Dave Holland, Steve Coleman, però insomma ultimamente faceva dei dischi dove interpretava anche brani, diciamo, pop, come per esempio del cantautorato non strettamente jazz, come appunto Fragile di Sting, tra le due versioni più famose, Lay Lady Lay di Bob Dylan. Ho trovato anche questa versione molto bella di Time After Time, che fu scritta da Cyndi Lauper insieme ad altri, comunque appunto resa celebre da Cyndi Lauper, che anche Miles Davis riprese con la sua tromba. E quindi io vi faccio ascoltare questa Time After Time, nell'interpretazione della grande Cassandra Wilson.

E questa era Time After Time, nella versione di Cassandra Wilson, brano celebre di Cyndi Lauper, tratto dalla canzone di Brown Sugar. Questa era l'interpretazione della grande Cassandra Wilson, purtroppo scomparsa. Io vorrei ricordarla con un altro brano, dall'ultimo disco, se non sbaglio del 2015, Coming Forth by Day, proprio l'ultimo disco pubblicato in studio, e c'era questa bellissima versione di Strange Fruit, che è un brano reso celebre da Billie Holiday, scritto da Lewis Allen, che appunto parlava della tragica abitudine di impiccare i neri negli Stati Uniti, appunto, che venivano definiti come degli alberi da frutto che penzolavano. Strange Fruit, dei strani frutti, diciamo, che pensavamo da questi alberi, in realtà erano i neri impiccati. Una canzone drammatica, celeberrima nell'interpretazione appunto insuperabile di Billie Holiday, però ce l'ascoltiamo anche qui, cantata da Cassandra Wilson. Questa è Strange Fruit.

Strange Fruit, Cassandra Wilson, ancora un omaggio a questa grande cantante jazz, purtroppo scomparsa a soli 70 anni. Adesso cambiamo decisamente registro e atmosfera e stiamo per chiamare Elisa Mancini, che ci presenta il suo nuovo singolo Nella spiaggia deserta, un viaggio elettronico e sensoriale, diciamo, tra cantautorato, pop, c'è anche qualche punta di elettronica, anche di house addirittura. In questo brano, che è uscito il 28 agosto, segna un nuovo capitolo del percorso di Elisa Mancini, perché è il primo singolo in cui lei firma anche la produzione musicale. Ce l'andiamo ad ascoltare, poi insomma ci faremo dire. Lei è di origini abruzzesi, però insomma vive ormai, penso, su a Milano. Comunque insomma è una cittadina del mondo, insomma, ha collaborato con tantissimi artisti anche internazionali, quindi insomma. Poi parleremo con lei. Questa è Nella spiaggia deserta, il nuovo singolo di Elisa Mancini. A dopo.

0: Nella spiaggia deserta, Elisa Mancini dovrebbe esserci al telefono. Vediamo un po' se ci sente.
1: Sì,
0: Elisa,
1: eccomi qua. Eccoci, grazie. Buonasera.
0: Grazie Elisa. Da dove rispondi? Sei a Milano? Dove sei?
1: Mi pare. Grazie a voi. No, io sono a Roma.
0: Ah no, a Roma, sei qui allora, vedi, potevi venire anche in studio, no, infatti non mi ricordavo. Non so perché, sapevo che eri abruzzese di origine e poi ti facevo, insomma, forse più al nord, mi sono sbagliato.
1: Allora, ho vissuto a Firenze 3 anni, però adesso sono a Roma già da ormai 10 anni.
0: Ah, vedi, vabbè, allora la prossima volta magari ci
1: vedrai.
0: Adesso fa ancora troppo caldo, capisco, meglio al telefono, hai fatto bene. Senti, come hai pensato di far uscire questo disco, questo singolo, proprio il 28 agosto, proprio in piena estate?
1: Sì, dai, è un disco abbastanza, cioè un singolo abbastanza estivo, sì. Insomma, parla di spiaggia, quindi ci stava.
0: Nella spiaggia deserta, mi ha fatto pensare un po' alla solitary beach di Battiato, no? Un po' questo senso di beatitudine, finalmente sola, dice a un certo punto, mi sembra, quando inizia il brano.
1: Esatto.
0: Un po' un senso,
1: tra l'altro, Battiato, sto leggendo un libro su un'intervista che ha rilasciato negli anni '80, integrale, lunghissima, in cui parla proprio della sua visione del mondo. Non conosco questo brano che mi hai detto.
0: Beh, Summer on the Solitary Beach, se non sbaglio, faceva parte proprio della voce del padrone, non mi vorrei sbagliare, insomma, proprio gli anni '80 sicuramente, però è uno dei brani, insomma, ti consiglio di ascoltare perché mi ha ricordato molto questa spiaggia solitaria, spiaggia deserta, tu la chiami, però insomma il concetto è lo stesso.
1: Sì. No? Lo vado ad ascoltare.
0: Summer on a Solitary Beach, sì, beh, è stata rifatta anche da altri artisti, insomma, varie cover, insomma, comunque è una canzone molto bella, se non sbaglio fa parte proprio della voce del padrone, insomma.
1: Ok.
0: Che erano tutti singoli, però, quindi veramente non ne ha sbagliato.
1: In linea, siamo in linea.
0: Non ne ha sbagliato uno in quel disco. E tu, insomma, con spiaggia, nella spiaggia deserta, anzi. Ha letto che è un po' un nuovo corso perché firmi anche la produzione per la prima volta artistica del brano.
1: Sì, esatto, nel senso che gli ultimi brani che avevo fatto uscire li avevo preprodotti io, però poi li avevo lavorati insieme a Mob Studios a Roma. Insomma, da quando mi sono avvicinata ad Ableton mi sono fatta affiancare per un po' di tempo da loro, però adesso sento che è il momento anche proprio di prendere in mano la produzione e far uscire dei brani che davvero mi rappresentino un po' a livello di gusto al 100%.
0: Quindi insomma sei pronta per, diciamo, diventare una cantautrice indipendente al 100%, autoprodotta, autotutto, diciamo, autonoma.
1: Guarda, ti dico la verità, a me non dispiace lavorare con altre persone, collaborare magari con altri artisti, sentire che si condivide qualcosa di bello, no? Però in questo momento sì, cioè ho bisogno un attimo di focalizzarmi sul mio gusto estetico, di trovare proprio una direzione che sia veramente mia e poi magari aprirmi.
0: Certo, ho visto che è anche proprio una tua, non so se etichetta, comunque insomma Elisa Mancini Music è il marchio, l'etichetta con cui tu hai fatto anche Intima Follia il 2024, vedo questo a fine 2 anni.
1: Ma guarda, quello credo sia una dicitura che esce in automatico.
0: Ah, ok, non è una tua. No, pensavo avessi messo su una tua, diciamo, etichetta indipendente.
1: No, ancora non siamo a quel livello. Anche.
0: Ancora non ci sei arrivato. Però insomma stai preparando un disco, questo è il primo singolo forse di un tassello che poi ti porterà a fare un disco intero di.
1: Esatto, sì, sto lavorando su circa una decina di tracce. E sto esplorando varie direzioni, in realtà ho dei brani molto ballabili, più ritmati, più elettronici, alcuni brani più sospesi, più ballad, e altri ancora sono, penso proprio che faranno parte di un progetto a parte, sono tipo dei tappeti sonori un po' vanguardistici, proprio per, appunto, per ricordare Battiato, il primo periodo.
0: Vabbè, quello di Fetus, Pollution, proprio le cose.
1: Sì, esatto, stiamo proprio in quel mondo lì, quindi quelle faranno parte proprio, semmai in futuro, di un album a parte, e quindi adesso sto un po' mettendo insieme i pezzi, quindi continuando a lavorare sui vari brani, e il mio obiettivo sì è trovare una linea che li unisca in modo coerente. Questa adesso è la mia sfida.
0: Certo, perché vedo tu hai fatto veramente tante cose diversissime, insomma sei, diciamo, nasci, si può dire, anche come cantante jazz in un certo qual modo, leggo un EP d'esordio con Luca Bulgarelli, quindi sì.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, al San Luis tu hai studiato.
1: Sì.
0: quindi insomma ovviamente hai avuto un imprinting, diciamo, all'inizio abbastanza jazz di quel tipo lì, poi dopo hai spaziato in altri, anche in altri campi, hai collaborato anche con artisti, appunto Pharrell Williams, leggo, cioè, insomma,
1: The Legend, sì, l'anno scorso. Sì, vabbè, diciamo, il mio, ti dico, la mia radice di ascolto più profonda è il soul, quindi John Legend c'è in quel, negli ascolti che ho fatto negli anni.
0: Sì, abbiamo fatto sentire prima Cassandra Wilson, ecco, forse quelle cantanti jazz afroamericane anche ti sono state in qualche modo da guida, ti hanno fatto all'inizio del tuo percorso.
1: Assolutamente, sì, sarà la Fitzgerald,
0: Billie Holiday, le grandissime, diciamo.
1: Certo.
0: E adesso invece ti stai spostando un po' più sul pop elettronico, come possiamo definirlo questo?
1: Sì. Allora, l'hanno definito cantautorato elettronico d'atmosfera, secondo me ci sta. Pop elettronico anche, sì.
0: Sì, poi era quello che era quello che faceva anche Battiato, insomma, cantautorato e anche pop elettronico molto raffinato, molto...
1: Sì. Potrebbe essere... diciamo che il jazz secondo me è stato un po' un...
0: apripista.
1: Una piccola parte del mio percorso, ma io non mi sento una cantante jazz.
0: Certo. No, vabbè, adesso, è giusto, sì, ognuno faccia quello che sente, no? Quindi,
1: esatto, sì. Cioè, è stato comunque parte del mio percorso, è stato sicuramente importante, però sento che anche a livello proprio umano io non sono una jazzista, proprio no.
0: Certo, vabbè, no, lo capisco perfettamente, insomma. Poi tu hai studiato anche canto sia jazz che pop, quindi insomma...
1: Esatto, sì.
0: Poi uno può prendere... Ci sono anche esiste anche la canzone jazzata, no? Conosco tanti amici che fanno... ci sono anche varie misture di jazz pop, non è per forza uno deve essere un purista.
1: Come no? Tipo Simona Molinari, esatto, mi piace molto, esatto. Un artista, sì.
0: Sì, infatti collabora anche con il mio amico Piggi, tutti questi che fanno canzone jazzata, come la definisco. E invece tu stai andando più verso la canzone, diciamo, elettronica?
1: Sì, ultimamente devo dire la produzione elettronica mi ha conquistato. Adesso sono già 4 anni che sto approfondendo questo mondo, è infinito, perché poi ovviamente, cioè, la produzione ti dà tantissime possibilità anche di fondere vari stili. Tu non hai limiti quando sei lì a produrre, cioè puoi...
0: Tu fai tutto in studio da sola con...
1: Sì.
0: Dicevi Ableton, prima mi dicevi...
1: Con Ableton, sì.
0: Quindi sai usare dei programmi che ti permettono di arrangiare da sola praticamente un disco, un brano.
1: Sì, poi mi piacerebbe anche introdurre magari in qualche brano una chitarra, visto che conosco comunque anche tanti bravi musicisti, no? Magari in qualche brano per dare quel calore più umano... Mi piacerebbe inserire anche degli strumenti reali, insomma, non elettronici.
0: Certo, comunque anche... tu sei una cantante o anche musicista, suoni anche qualcosa così?
1: Oppure... Il piano.
0: Ah, vedi, sei anche pianista. Vedi.
1: Sì.
0: Vabbè, quindi comunque per comporre già c'hai le basi, diciamo, piano e voce bastano e avanzano per fare tutto. Diciamo, il pianoforte,
1: sì,
0: è uno strumento talmente completo.
1: Certo, e a volte mi piacerebbe saper suonare la chitarra, più che altro, sai, perché per la,
0: certo,
1: comodità di portarla in giro.
0: Certo. Eh beh, sì, in genere gli strumenti per scrivere canzoni sono quelli, diciamo, più che altro piano e chitarra.
1: No, il pianoforte mi piace tantissimo. Infatti, sì, per esempio, nelle ballad che sto componendo adesso, che sto producendo, ho deciso di lasciare proprio il suono del pianoforte puro.
0: Acustico proprio, senza
1: sì,
0: troppi synth, effetti.
1: Poi ci aggiungo anche degli effetti un po' atmosferici, qualche synth qua e là. Però come base,
0: certo,
1: sono la sconduzione forte.
0: Eh beh, sì, i provini poi sono la prova del 9. Se viene bene piano e voce, una canzone funziona così, già.
1: Vero.
0: Poi la puoi arrangiare in quanti modi vuoi, però insomma alla fine la prova del 9 è quella, se funziona piano e voce.
1: Vuol dire che c'è la struttura forte, sì.
0: Senti, altri brani che possiamo far ascoltare, oltre a, appunto, Nella spiaggia deserta, cosa ti rappresenta ancora? Io qua c'ho Solo nella radura, Intima follia, dimmi tu, non lo so.
1: Sì, allora io farei ascoltare Almost There, che è il brano...
0: Ah, un'altra ancora, sì, quella ce l'avevo, l'avevo trovata.
1: Ce l'avevi, non me
0: l'avevi? Sì,
1: detto.
0: No, era Intima follia che non avevo, l'avevo recuperata. Invece Almost There, di che anno è? Di che anno è Almost There?
1: Circa 2-3 anni fa.
0: Ok.
1: È uno dei singoli prodotti insieme a Mob Studios,
0: sì,
1: sempre che avevo preprodotto anch'io. Questo parla un po' degli alti e bassi della vita creativa, quindi credo che sia in linea con i discorsi che stiamo facendo.
0: Degli alti e bassi della fase creativa, non ho capito bene.
1: Della vita creativa.
0: Ah, vita creativa, ok.
1: Sì.
0: Allora, ce l'ascoltiamo, Almost There, Eliza Mancini. A dopo.

0: Eliza Mancini, Almost There. Ci senti, Eliza?
1: Eccoci qua, sì.
0: Molto interessante questo brano, anche questi vocalizzi finali, non so come definirli, però mi piacciono molto, cioè l'uso della voce quasi come uno strumento praticamente.
1: Sì, infatti ti ho proposto di ascoltare Almost There perché ha delle similitudini con Nella Seduta Deserta su questo.
0: Sì, ho letto che l'hai presentato a Berlino, addirittura agli Ableton Studio, cioè una residenza artistica a Berlino.
1: Esatto, sì, proprio dentro lo studio dell'Ableton, è stato molto emozionante.
0: Io sono andato a vedere gli Ansa Studios, proprio nel 2024, sono stato a Berlino per la prima volta. Con la scusa che non ero mai stato a Berlino, andai a vedere i CCCP che facevano un concerto a Berlino Est. Era proprio verso febbraio, non so tu in che periodo stavi lì a Berlino.
1: Era agosto, quando sono andato io, per Ferragosto.
0: Un po' dopo. Però sì, ci siamo proprio nel 2024, sono stato a Berlino, vedi. Tu agli Ableton Studios avevi questa residenza artistica dove hai presentato questo singolo.
1: Sì, come dicevi, anche qui la voce si fonde un po', no, con il paesaggio sonoro. Questa è un po' forse una mia caratteristica che porterò avanti anche nel resto dei brani. E non so se hai notato, ma aveva anche questa Almost There, aveva dei richiami etnici, sì, come anche nella spiaggia deserta, che verso la fine nella spiaggia deserta diventa un po' quasi indiana come sonorità. E invece Almost There ha una batteria che in realtà è tipo campionata da un disco turco tradizionale.
0: Quindi insomma, ti piace anche la world music un po', nel senso di alla Peter Gabriel ti piace esplorare i vari mondi, vari.
1: Sì.
0: Certo, non sarebbe male fare un disco con la Real World, potresti proporti mandare qualcosa a grande.
1: La Real World?
0: Sai, l'etichetta di Peter Gabriel, lui fa anche artisti italiani, ogni tanto pubblica anche delle cose.
1: Grazie della dritta.
0: Perché insomma, ha anche una casa in Sardegna, quindi ci sono degli artisti che collaborano anche con lui. Sì, insomma, ti vedrei bene nella Real World di Peter Gabriel, te lo auguro, insomma, perché sarebbe veramente un bel supporto. Beh sì, se cerchi delle etichette insomma di questo tipo sicuramente potrebbe fare al caso.
1: Sì, l'obiettivo mio sarebbe portare le tracce ad un livello buono e poi sì, magari cercare qualcuno che creda nel progetto, più che altro per aiutarmi nella promozione, no?
0: Eh sì, perché oggi si sa insomma che purtroppo le case discografiche sono abbastanza in crisi, i dischi non si vendono, quindi tocca fare spesso tutto da soli, tutto autoprodotto.
1: Sì, sono anche molto molto selettivi, scelgono veramente pochissimi progetti da sostenere ogni anno, quindi sì, quello è un punto interrogativo. Come ti dicevo, a me piacerebbe ovviamente lavorare anche con altre persone, il mio ideale sarebbe entrare proprio in una crew, in una famiglia di altri musicisti anche, con cui mi trovo bene umanamente. Cioè alla fine la musica per me è sempre stato anche un modo per connettermi con gli altri.
0: Certo, proprio una crew, una specie di factory, trovare delle persone con cui suonare, arrangiare, cantare, penso.
1: Sì, sarebbe proprio il top questo.
0: Vabbè, dai, comunque hai trovato qualche, cioè qui a Roma dove stai adesso, dove risiedi adesso, c'hai un gruppo di musicisti che comunque anche dal vivo fai delle cose, fai dei concerti ogni tanto, fai dei live?
1: Allora, questo periodo non sto facendo praticamente live perché mi sto concentrando sulla produzione. Certo. Mi sono accorta che se faccio dei live in questo momento mi confondo,
0: ti tolgono diciamo energia e testa, forse.
1: Sì,
0: sottratta
1: perché è proprio un'altra cosa, cioè mi spostano proprio l'attenzione, quindi in questo momento mi sto focalizzando sulla produzione e sto dando priorità a quello.
0: Certo.
1: Però sì, comunque ho dei musicisti di riferimento con cui mi trovo bene qui a Roma.
0: Poi quando avrai diciamo un numero sufficiente di brani puoi pensare anche di fare appunto un disco e poi dei live per promuovere quel disco.
1: Sì, dei live misti, ho visto di recente Cosmo all'Auditorio.
0: Ah, all'Alba sei andata lì alle 7
1: di
0: mattina. Fantastico, per me era troppo presto. Com'è stata l'esperienza di un concerto alle 7?
1: Guarda, fantastico, mi è piaciuto proprio tanto. Lì mi sento tanto in linea artisticamente con Cosmo.
0: No,
1: e anche umanamente, secondo me.
0: No, perché per me è già presto le 7 di pomeriggio un concerto. Infatti hanno fatto questo paragone. Anche il Monk ha fatto dei concerti presto alle 7, sì, ma di pomeriggio. Che c'entra? 12 ore prima all'alba, non c'entra niente. Infatti mi ha fatto ridere questo paragone che ha fatto un noto quotidiano. Dice, no, comunque è un esperimento già nato in altri locali. Concerto presto al 19, però, no, le 7. No, infatti le 7 per me era veramente una... cioè dovrei tornare direttamente alle 7 a casa, non è che vado
1: esatto,
0: a letto.
1: Fai after proprio.
0: Esatto, non ce la farei alzarmi alle 5 per andare.
1: Ma
0: no,
1: mi era già capitato di andare ad un concerto all'alba in Abruzzo, che c'è questo festival.
0: No, all'alba pure io d'estate, sì, anch'io a Tarquinia, a Vidi Girotto, insomma, concerti dopo, però iniziavano tipo alle 5, proprio alla, okay, quando il sole cominciava, i primi raggi di sole, anche vidi anche Patrizio Fariselli degli Are in una chiesa a Firenze, proprio, uh-huh, che iniziava col buio, questo concerto di piano solo iniziava, sì, veramente col buio in una specie di atrio di una cattedrale molto bello in centro a Firenze, però appunto lui iniziava col buio, tipo alle 4:45, sì, però appunto alle 7 di mattina, orario che veramente...
1: Sì, allora è stato, in effetti io sono andata con una mia amica.
0: C'era gente comunque, c'era tanta gente.
1: Era tutto piano, era veramente tutto sold piano, out, io fantastico, non me l'aspettavo.
0: Vedi, nonostante l'orario...
1: Poi è stato, in realtà è durato tanto il concerto, è finito alle 10.
0: Fantastico.
1: Perché lui per tutta la prima ora ha fatto tipo DJ set, tappeti sonori improvvisati, ecco, e poi dopo ha fatto il vero concerto dalle 8 alle 10.
0: Ho letto che sta facendo proprio un tour tutto all'alba, o sbaglio? Proprio un tour intero?
1: Credo che quello di Roma fosse l'ultima data.
0: Ah, e quindi ha fatto proprio un tour tutti i concerti più o meno la mattina, sì, all'alba. Cioè, sì, insomma, la mattina presto, un po' all'alba, alle 7, cioè, comunque, insomma.
1: Sì, appena dopo l'alba.
0: Insomma, abbastanza presto. Un'esperienza da fare, sicuramente.
1: Sì, sarà una bella energia anche nel pubblico. Poi Cosmo comunque si preoccupava tanto dell'idratazione del pubblico, giustamente, perché una certa... verso le 9 il sole picchiava, no?
0: Eh beh, giustamente, certo, perché lì c'era anche, portavano acqua, erano aperti i bar.
1: Sì, sì, però c'era talmente tanta gente che era impossibile arrivare al bar, ecco, quindi ecco, hanno iniziato proprio a spruzzare, a passare l'acqua.
0: Ah, proprio con gli idranti, con le pompe, sulla folla. Ma che ti volevo dire? C'era da solo o con la band?
1: No, era in band.
0: Ah, ecco. Ha iniziato, dicevi, con un DJ set da solo e poi dopo...
1: Ha iniziato, che lui era... Noi quando siamo arrivati lui era già sul palco e lui faceva tipo DJ set, però in realtà c'erano sul palco dei musicisti, c'era, okay, un chitarrista e c'era un sassofonista che improvvisavano.
0: Ma sì, lui pure, insomma, alterna musica elettronica con la suonata. Fa
1: di... Esatto, infatti questa cosa mi è piaciuta molto, questa cosa ibrida.
0: Certo,
1: sia tra tappeti sonori, all'inizio tutta questa prima parte molto meditativa e poi... Mi è piaciuto anche il concerto, il concept di un concerto che sia ibrido, perché c'erano basi musicali, comunque sequenze, c'erano sintetizzatori, ma c'era anche la chitarra acustica, mm-hmm, c'era il sassofono, il clarinetto.
0: Sì, sì, l'ho visto in concerto anni fa, anche a dei festival di musica elettronica, insomma, dove comunque lui suonava sempre con delle band, insomma, quindi sì, cioè, l'ho visto i concerti di Cosmo, so che alterna sia strumenti appunto suonati,
1: sì, sì, sì,
0: che basi elettroniche. Bene, quindi insomma, per chiudere possiamo far ascoltare un altro brano che ti rappresenta, quale può essere?
1: Sì, guarda, io andrei su Intima Follia, Intima proprio per andare un po' indietro nel tempo, che ricorda un po' il jazz, ecco, la radice jazz soul, un po' il brano gettato di cui parlavamo prima, ecco.
0: Però sempre 2024 mi pare, comunque non troppo indietro nel,
1: sì,
0: tempo.
1: Sì, l'ho fatto uscire 2 anni fa.
0: Ok, allora ci salutiamo con Intima Follia. Là, Eliza, visto che sei a Roma, facci sapere poi quando farei altri brani. Magari fra qualche mese ci verrai a trovare qui in studio.
1: Fantastico, grazie mille.
0: No,
1: e volevo ricordare a tutti che, certo, tra pochissimi giorni, mi sembra tra 3 giorni, insomma, restate sintonizzati, uscirà il video musicale di Nella spiaggia deserta.
0: Ah.
1: Che è un video tutto psichedelico. Non vedo l'ora di farlo. Di pubblicarlo
0: su YouTube, immagino che si troverà
1: su YouTube, sì.
0: Bene,
1: uscirà in anteprima in realtà su un sito che adesso però non mi ricordo, lo posterò sui social, il link, l'otto, uscirà in anteprima su questo sito web di una tipo una piattaforma musicale e poi il giorno successivo sarà distribuito anche su YouTube.
0: Bene, allora seguiamo le tue pagine, insomma, Facebook, Instagram, TikTok, c'hai tutto, YouTube,
1: tutto, sono ovunque,
0: Spotify, sito web. Fantastico. Eliza, perché Eliza e non Elisa? Una piccola curiosità, perché questo, cioè, ti chiami proprio così, Eliza, oppure un...
1: Allora, io nasco come Elisa, però
0: mi chiedevo se era un...
1: Siccome ho viaggiato tanto, e sono stata anche un anno in America. Mi piaceva quando gli americani mi chiamano Eliza.
0: Ecco, è la pronuncia, diciamo, americana, sì, di Eliza. Infatti no, mi chiedevo, sì, se era, se esisteva proprio come nome, insomma l'avevo già sentito. Comunque Eliza, non sei forse l'unica a chiamarsi così?
1: No, credo di no, infatti. L'altro mi sta dando un sacco di problemi perché non sa chi lo pronuncia male, certo, Eliza, chi cambia il nome. Però mi piace.
0: Però nasce come storpiatura americana, diciamo, inglese, sì, di Eliza. Adesso ho capito, sì, certo, certo. Va bene, ti ringrazio. Allora, Eliza, ti saluto.
1: Grazie
0: con intima follia e a presto. A farci avere le tue notizie, poi insomma anche tramite, sicuramente avremo notizie tramite il tuo ufficio stampa e i canali social dei nuovi singoli.
1: Assolutamente.
0: A prestissimo, buone cose, bocca al lupo per tutto. Intima follia. Ciao, ciao.
1: Ciao.

Intima follia, Elisa Mancini. Salutiamo ancora Elisa e adesso stiamo per chiamare Giacomo Gatto, un cantautore di Anagni, se non sbaglio, sì, provincia di Frosinone, classe 1998, insomma, giovanissimo, cantautore, chitarrista e fonico anche, che ha pubblicato un paio di singoli, ha registrato un EP anche con Giorgio Maria Condemi, Marco Dorizzi, e poi è entrato a far parte del roster Dumba Dischi, comunque è esordito con il 5 giugno con Schiaffo, seguito da Piccoli in una stanza a settembre. I singoli che anticipano l'EP di prossima data, prossima uscita, quindi partiamo con l'ultimo singolo, è Piccoli in una stanza, e poi chiameremo al telefono Giacomo Gatto, Piccoli in una stanza.

0: Piccoli in una stanza, Giacomo Gatto. Vediamo se ci sente al telefono. Giacomo, ti senti?
1: Ciao Giacomo.
0: Sei anche tu a Roma? Leggo che comunque sì, anche se sei originario di Anagni, vivi da qualche anno, se non sbaglio, ti sei trasferito qui. Dove sei? A Roma anche tu?
1: Sì, abito a Roma da 3 anni, no. Sto in zona di Burtina.
0: Bene, sì, anche tu la prossima volta ci verrai a trovare in studio quando magari avrai fatto altri singoli. Adesso con questo caldo
1: volentieri
0: capisco, meglio al telefono, si sta più freschi. Senti, visto che stai lavorando a un EP con Giorgio Maria Condemi, insomma, chitarrista sì, noto per i suoi lavori con Motta e tanti altri, anche appunto me lo ricordo anche nei Poppy's Portrait, no? Insomma,
1: esatto,
0: ha fatto
1: sì,
0: tante cose, lo conosciamo qui a Roma da tanti anni. Quindi stai registrando un EP con lui e Marco Dorizzi, leggo, presso l'8 Pollici Studio qui a Roma.
1: Sì, esatto, cioè l'EP in realtà è già concluso. Sì, è stato registrato tra settembre e dicembre dell'anno scorso,
0: ok.
1: Sì, esatto. E quindi adesso stiamo pubblicando prima i singoli e poi
0: certo.
1: Sì, l'esperienza in studio con Marco e Giorgio è stata veramente preziosa, perché sono dei grandissimi musicisti professionisti, quindi oltre alla soddisfazione di registrare un EP con loro ho anche imparato tantissimo.
0: Leggo, tu avevi fatto anche il biennio dal 2023 al 2025 della scuola Pasolini, l'officine Pasolini, insomma, quindi ti eri, diciamo, diplomato, non so se in canzone, immagino.
1: Sì, esatto, sì.
0: Con Niccolò Fabi, Giovanni Truppi e tanti altri. Quindi, insomma, vieni da un percorso, diciamo, di studi proprio sulla canzone e sei anche chitarrista e fonico, leggo.
1: Sì, nasco come chitarrista, mi sono suonato la chitarra da bambino e poi mano a mano poi mi sono interessato prima al canto, poi alla produzione, quindi poi ho iniziato a scrivere delle canzoni. Fonico sempre perché appassionato all'audio, ai concerti, ho iniziato a lavorare per piccoli service prima nella mia zona, io vengo da Anagni in provincia di Frosinone, e quindi poi ho imparato un po' il mestiere sul campo, e quindi è un'attività che faccio parallelamente a quella del musicista.
0: Tra l'altro leggo che sei anche laureato in lettere, perché dici che ce la stai mettendo tutta per essere disoccupato.
1: Esatto.
0: tra fare musica e essere laureato in lettere, dici non so che è peggio, l'ho fatti tutte e due, mi tengo una porta.
1: Mi sono formato nelle cose meno spendibili a livello lavorativo.
0: Cioè, forse peggio c'è la poesia, la filosofia, non so, mi vengono in mente. Peggio che fare musica, cioè la poesia e la filosofia, forse sono ancora meno. Vabbè, a parte gli scherzi. E quindi, insomma, comunque ma hai anche un tuo studio dove fai anche il fonico, produci produzioni, cosa che ti piacerebbe mettere su anche un tuo studio?
1: No, faccio principalmente il fonico live, collaboro.
0: Ah, i concerti.
1: Esatto, collaboro adesso con questo format dell'etichetta con cui ho pubblicato l'EP, tra l'altro, si chiama Dumba
0: Session.
1: Esatto, e il format si chiama Dumba Apartment Session. Faccio il fonico lì. E c'è un programma in realtà anche di mettere su uno studio di produzione, una cosa che succederà nei prossimi mesi.
0: Bene, allora facci sapere, ma dove si fanno questi concerti? Sono tipo dei, come fai conto, questi salotto live? Ci sono dei format che fanno questi live?
1: Sì, live in salotto, sì.
0: Cose così, sì. Ho letto che avevi fatto parte anche di un progetto chiamato Nomi Cose Città. Cos'era, un gruppo? Era un progetto.
1: Sì, era la mia band quando stavo ancora ad Anagni. Suonavamo un po' in giro, abbiamo pubblicato un EP e un singolo, però poi ci siamo fermati.
0: Certo, vabbè, sono quelle cose, diciamo, che poi quando uno cambia città si sciolgono, diciamo così, sono freddi.
1: Sì, poi quando uno cresce poi giustamente le priorità cambiano. e quindi era difficile portare avanti un progetto di band.
0: Senti, questa Piccoli in una stanza, leggo che appunto è un singolo che parla di essere ventenni e trentenni in Italia. Beh, tu più o meno sei tra i 20 e i trentenni, pure tu sei un trentenne.
1: Esatto. O sono quasi un ventottenne.
0: Ancora, scusa, hai ragione, perché sei 98, quindi stai per ancora sì. Nel 2028 compierai 30 anni, sei giovanissimo. Sei un po' alla fine dei 20 anni di cui parlava Motta, insomma, sei in quel periodo
1: esatto.
0: Lì.
1: Beato esatto, te, beato sì, te. Quel periodo di crisi e incertezza lì, sì.
0: No, no, certo, sicuramente crisi e incertezza, però chiunque di noi vorrebbe tornare a quel periodo che era quasi, che era ventenne, quasi trentenne, nonostante appunto tutta la crisi che oggi possiamo immaginare che per i giovani forse sia ancora peggio di quando eravamo ventenni noi, perché insomma una generazione,
1: diciamo, è difficile pensare al futuro.
0: Esatto, è ancora più difficile, insomma, ci vediamo sempre più precari, sempre più circondati da guerre, problemi.
1: Esatto, e poi Piccoli in una stanza, diciamo, cerca di smascherare anche un po' l'ipocrisia che abbiamo tutti sui social, no? Dove fingiamo sempre di essere felici, vincenti e produttivi, quando poi in realtà tutti quanti
0: nascondiamo un certo disagio, sicuramente.
1: Esatto, sì. Poi appunto quella canzone non parla solo di me, parla delle persone che ho intorno, e tutti quanti siamo sulla stessa barca, purtroppo.
0: Sì, ho sentito una produzione, non so se volutamente lo fai, immagino proprio come lasciata così, un po' con delle sporcature volute, no? Anche delle parole che vengono fuori, parolacce che si sentono qua e là nel fruscio, cioè è proprio voluta questa produzione un po' lo fai, che ho sentito in questo singolo.
1: Sì, è un approccio un po' più crudo e realistico che a me piace, cioè...
0: Certo.
1: Non le produzioni troppo
0: patinate non ti piace?
1: Patinate no.
0: Sì, sì, no,
1: mi stanno bene addosso.
0: Mi sembra interessante. Cioè, Beck era considerato un po', ti ricordi, un po', insomma, il capostipite di questo lo-fi, anche
1: sì, sì, esatto.
0: Il primo buco in Italia, cioè dal lo-fi al C6, facevano queste cose appunto volutamente un po' sporche, questi strumenti registrati così, appunto, con chitarre distorte, rumori di fondo. E invece nell'altro singolo che è uscito fuori, Schiaffo.
1: Sì, è uscito a giugno,
0: ce lo ascoltiamo. Anche lì la produzione è volutamente, diciamo, lo fai?
1: Cioè, non è che c'è stato diciamo una decisione,
0: cioè, è uscito fuori così
1: a tavolino, non è che... esatto, è molto fedele a quello che semplicemente abbiamo fatto in studio, cioè senza, con naturalezza e senza ragionarci troppo, perché sia Marco che Giorgio hanno un approccio molto istintivo alla musica, che a me piace tantissimo.
0: Certo.
1: Infatti è stato molto bello lavorare con loro, perché anch'io ho un po' lo stesso approccio istintivo alla musica, e quindi semplicemente è quello che è uscito naturalmente in studio.
0: Certo. Allora magari ce l'andiamo ad ascoltare, poi magari ci dirai quali, non so se hai avuto delle influenze artistiche da qualche parte, oppure insomma se questo modo di cantare, scrivere canzoni ha avuto, insomma, delle influenze da altri artisti, oppure comunque sei naturalmente portato a fare questo tipo di canzoni, insomma.
1: No, sicuramente le influenze, cioè ho tanti artisti a cui mi ispiro. E infatti tu hai citato la produzione lo-fi.
0: Esatto.
1: A me piace tutto il filone indie rock, sia estero che italiano, da fine anni 90,
0: Sonic Youth, tutte quelle cose lì un po' anche americane.
1: Sì, sì, anche roba un po' più
0: Fugazi.
1: Sì, oppure i Natural Milk Hotel, non so, che è un gruppo culto americano, sempre molto indie rock lo-fi. Poi non so, Elliott Smith.
0: Certo.
1: In Italia Motta sicuramente, l'hai citato anche tu.
0: Eh sì, perché collabora con Giorgio Maria Condelli.
1: Sì, però perché pure lui ovviamente l'ha fatto ha fatto molto bene, però di unire un po' queste sonorità indie rock estere a quello che è il cantautorato italiano.
0: Certo, certo, sicuramente mi viene in mente, ne so, anche a Pino con gli Zen Circus,
1: esatto, quel giro lì.
0: I vari pisani trapiantati a Livorno, come dicono loro, no? sono tutti pisani che poi sono andati a vivere a Livorno. Motta, Pino. Vabbè, allora ci sentiamo Schiaffo, poi magari poi ci salutiamo dopo. Allora, questo è Schiaffo, il primo singolo di Giacomo Gatto, uscito a giugno, se non sbaglio.
1: Sì, a giugno.
0: Schiaffo.

0: Schiaffo, Giacomo Gatto, ci senti ancora Giacomo?
1: Sì, eccomi.
0: Non sei parente di Roberto Gatto, no? Chiedo così perché comunque...
1: Cioè, no,
0: anche lui
1: c'ha
0: una figlia, Beatrice Gatto, che canta, insomma, quindi, guarda, così, un nome abbastanza comune in effetti, non è che siete tutti parenti.
1: No, non siamo parenti.
0: No, certo, così è chiesto per curiosità. Questo brano mi ha fatto venire in mente anche un po' qualche sonorità di gruppi tipo Fast Animals, Slow Kids, conosci loro di Perugia?
1: Sono sì, lì. come no.
0: Infatti anche loro fanno parte forse un po' delle tue...
1: dei miei
0: influenze,
1: ascolti, sì, sicuramente
0: ascolti, sì.
1: I primi dischi, però
0: certo, poi sono diventati un po' più pop e patinati, capisco, sì,
1: esatto, ritorniamo al discorso del
0: sì,
1: lo fai
0: sì, infatti,
1: porco
0: sì, no, infatti cercavo delle cose così che rimandassero un po' questo tipo di sound, perché io appunto ho solo questi due singoli tuoi, Piccoli in una stanza e Schiaffo, e quindi cercavo anche un altro, non so, se dovessi scegliere un artista con cui salutarci, il tuo riferimento, il tuo gradimento, cosa possiamo passare? Visto che non ho altri brani disponibili, ancora l'EP deve ancora uscire, quando sarà pronto? Immagino a fine
1: anno. L'EP a novembre.
0: Ah, a fine anno.
1: Pubblicherò un altro singolo il mese prossimo e poi a novembre l'EP.
0: Va bene, allora poi dopo novembre, con calma, no, tra novembre e dicembre ci verrai a trovare qui in studio.
1: Volentieri, molto
0: per
1: volentieri,
0: presentare il tuo primo EP. Quanti pezzi saranno? 5, 6, 4?
1: 6 pezzi.
0: Ah, 6, vedi, sì. Vabbè, 6 penso che è il numero massimo, che da EP poi sennò diventa un disco, con 7. Poi
1: esatto, è un EP...
0: Extended play, extended, diciamo, perché sì, gli EP vanno da 4 a 6 pezzi massimo.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: dipende pure quanto durano. Nel tuo caso sono abbastanza tra i 2 e i 3 minuti.
1: Sui 3 minuti, sì, massimo, sì, a parte uno che è quasi 4 minuti.

0: Che si sono, tra virgolette, cioè poi tra parentesi, negli ultimi anni si sono sciolti perché hanno dato vita a un nuovo progetto, no? Sim voilà, come boom voilà, sim boom voilà.
1: Sì, la bassista fa parte di questo nuovo progetto.
0: Roberta, sì, cioè,
1: Cammarelli.
0: Cammarelli, sì, esatto. E invece tu a quale disco dei Verdena sei affezionato?
1: Un po' a tutti, però controcorrente dico Encadence.
0: Sì.
1: Che è uno dei più recenti, e anche se è quello, cioè ormai della maturità che si distacca dal suono un po' più grunge e ruvido dell'inizio, è un disco che ho consumato
0: Ok.
1: tantissimo, e
0: C'ho
1: quindi
0: volume 1 e
1: penso
0: volume c'erano volume 1 e volume 2, il 2015 e
1: ne. Il
0: 2000.
1: volume 1, esatto,
0: Ok.
1: Scelgo Nevischio
0: Sto cercando
1: salutarci.
0: Nevischio, perfetto. Anche questo, appunto, era un disco che appunto in due volumi, sempre il 2015, tutti e due sono usciti. Sì,
1: Sì.
0: sì, bene. Va bene, allora ci salutiamo con Nevischio da Encadence volume 1 dei Verdena, e a questo punto niente, ci verrei a trovare quando avrei pronto questo EP con Giorgio Maria Condemi, e ce lo verrei a presentare qui. Va
1: Molto
0: bene.
1: volentieri, grazie Alessandro.
0: Grazie ancora a Giacomo Gatto. Ricordiamo Piccoli in una stanza, il suo ultimo singolo che è uscito proprio il 4 settembre, quindi ieri, proprio freschissimo. Siamo
1: Sì, è freschissimo.
0: penso la prima radio a intervistarti. A me non hai fatto interviste ieri, insomma, più o
1: In realtà
0: meno.
1: è la seconda.
0: Vedi, vabbè, comunque insomma siamo tra i primissimi, diciamo così, dai. Non è che vogliamo essere i primi per forza, va bene anche secondi.
1: Sempre podio.
0: Ma certo, no, va benissimo. Come diceva Renato Zero quando arrivò secondo a Sanremo, cioè, ma il Vangelo è sempre secondo qualcuno, disse. Ci accontentiamo del secondo posto. Grazie allora, Giacomo Gatto.
1: Grazie a voi.
0: Questi sono i Verdena con Nevischio. A presto, ciao ciao,
1: A
0: grazie.
1: presto,
0: Ciao.
1: ciao, grazie.

0: Ne Vischio Verdena da Encadence volume 1. Salutiamo ancora Giacomo Gatto che aveva scelto questo brano da uno dei suoi dischi preferiti dei Verdena. Adesso stiamo per cambiare completamente genere perché andiamo verso Napoli, diciamo, con il nuovo singolo A Sanità, il famoso rione, il rione Sanità di Napoli, perché lei è di metà napoletana, metà siciliana. Stiamo parlando di Deborah Pagano, che è tornata con il nuovo singolo proprio A Sanità, in uscita appositamente proprio venerdì 17 luglio, una provocazione ironica verso i cliché, le superstizioni tipiche proprio di Napoli, però anche se lei adesso è da tempo di base a Milano, però questo brano segna una svolta perché per la prima volta anche lei firma un progetto completamente autoprodotto e autodistribuito, e per la prima volta lo canta anche in lingua, non dialetto, lingua napoletana. Allora ce lo andiamo a sentire A Sanità e poi chiameremo al telefono Deborah Pagano. A Sanità.
1: Short.

A sanità, Deborah Pagano, siccome è caduta la linea, io nel frattempo che la richiamo passerei un altro brano che leggo. C'era anche una collaborazione con Morgan in Ora Paga. Ci sentiamo Ora Paga e dopo la richiameremo al telefono. Ora Paga, Deborah Pagano.

0: consumi molti.
1: Ora paga, Deborah Pagano, è sempre la stessa di A Sanità, confermiamo, però siccome era caduta la linea abbiamo passato un altro brano e quindi eccola qui, Deborah Pagano, ci senti Deborah? Pronto?
2: Buonasera, eccoci. Mi sento benissimo, sì, bene, ci sono sempre io.
1: Molto eclettica come artista, appunto metà napoletana, metà siciliana, ma da tempo a Milano, quindi diciamo tutta l'Italia compresa in questo suo percorso.
2: Sì, anche... poi ho vissuto anche 3 anni a Roma, quindi comunque non disdegniamo neanche questo.
1: Anche, passando anche per il centro, dal sud al nord, quindi giustamente hai collaborazioni sia milanesi, come abbiamo sentito Morgan in questo brano, che come l'hai conosciuto Morgan? È un personaggio curioso, insomma, a me piace molto.
2: Però, Morgan io lo conosco bene dal 2011, che quasi non ci si crede, ero una bambina, lui è sempre stato il mio riferimento a livello di cantautorato italiano. E poi feci la tesi di laurea su Non al denaro, non all'amore né al cielo nella versione di De André, poi nel remake di Morgan, e feci un album alternativo, certo, invece nella versione femminile, quindi e poi è rimasto mio caro amico, mentore e veramente un esempio.
1: Vedi, mi fa piacere sentire una donna che parla bene di Morgan, perché è molto amato e odiato anche, no? È un personaggio molto controverso, che spesso appena nomi di Morgan in certi ambienti ti guardano male. Ah, ma come?
2: Sì, infatti io me ne prendo pure io poi di conseguenza un pochettino, sì. però bisogna dire la verità, a prescindere dalla vita privata che ognuno ha,
1: esatto.
2: La cosa importante per noi che siamo artisti è quello che comunichiamo artisticamente, il resto è molto relativo.
1: Sì, noi, infatti anche a me non me ne frega il giusto dei WhatsApp, degli screenshot pubblicati da vari siti.
2: Sì, vabbè,
1: gossip.
2: Da quell'altro anche lì reputazione saltami addosso, insomma.
1: Sì, no, infatti anch'io, insomma, lasciano il tempo che trova queste cose. Poi, insomma, uno, la persona la deve giudicare giustamente da un artista, dalle sue opere, come hai detto, bisogna separare l'uomo dall'artista, e comunque sì, anche l'uomo.
2: E comunque anche umanamente.
1: Esatto, non è che le volte che l'ho incontrato mi ha minacciato.
2: No, io proprio non mi posso lamentare, esatto. Mi ha insegnato tantissimo, perché è una persona molto generosa, specialmente con gli artisti, anche con gli emergenti, ed è molto importante, perché tanti artisti di oggi invece sono deludenti a volte, quando poi li incontri dal vivo rimani malissimo.
1: Mi fa piacere, insomma, anche questa tua descrizione, diciamo, una persona che lo conosce anche direttamente, quindi insomma che vive anche a Milano, quindi lo incontrerai spesso. Perché, insomma,
2: sì, no, vero. Va poi, detto, bisogna andiamo a Cesare quel che è di Cesare, visto che siamo a Roma in questo caso.
1: Poi, insomma, avrà anche lui i suoi difetti, i suoi alti e bassi, come tutti. Ma insomma, chi è senza peccato, come dicevi prima, scaglia prima pietra.
2: Infatti, li aspettiamo.
1: Senti, a proposito del primo singolo che abbiamo fatto ascoltare, che poi sarebbe l'ultimo, A Sanità, che è uscito proprio venerdì 17 luglio, cosa ci puoi dire?
2: Beh, intanto il venerdì 17 è stata una settimana fortunata, perché era venerdì 17 e c'era stato il lunedì 13 nella stessa settimana, quindi io tenevo questo singolo da un anno e tra me e me dicevo sì, ma io non ho mai fatto niente in napoletano, ho fatto solo brani, appunto, come anche Ora Paga, cantautorali, orchestrali, così e così, ma io come mi propongo con questa situazione? Però mi era uscito di getto, l'ho scritto così in napoletano e per un anno stavo lì a dire ma tra me e me, ma come faccio? Poi a un certo punto ho visto questa settimana col 13, il 17 e tutto, tra l'altro tutti in serie, infatti adesso diciamo sto facendo più interviste, più cose, perché non c'era un'anima. Però io ho detto no, voglio farlo uscire quel giorno lì. E così ho deciso di autodistribuirmi, autoprodurmi, proprio un salto nel vuoto. Però d'altronde se non si rischia non si ottiene niente in questo, specialmente nel settore discografico. Più che mai sto vedendo sempre più nicchie, più lobby, se vogliamo usare una parola grossa. E ho detto rischiamo così, e se ne va bene a me, e se va male va male a me comunque. E quindi ho scelto il napoletano, perché anche stando a Milano ormai da 9 anni è anche giusto ricordare poi le origini, insomma.
1: Come diceva Edoardo De Filippo, no? Diceva essere superstiziosi è da ignoranti, ma non crederci porta male, una cosa del genere.
2: Verite. Sì, condivido, ci sta benissimo. Ma infatti sì, anche perché bisogna dire che molte persone del sud napoletani, parlo nello specifico, mi arrogo un attimino questa cosa che dirò, però effettivamente alcuni quando poi vanno a Milano vivono il sogno milanese, la cosa è che poi anche lì è un po' eccessivo, non è non è New York, insomma, con tutto il rispetto. E poi davvero rinnegano una buona parte di quello che invece fanno, che potrebbero fare anche per la musica partenopea, che adesso sta tornando di moda, che i milanesi cantano il napoletano, e questo fa molto ridere. Però è stato un po' un paradosso, quindi ho detto, se non lo faccio adesso non lo farò più.
1: Quasi in uno stile un po' rap, per alcune cose mi ha ricordato un po', non so, quel modo di cantare, forse un po' di Meg di 99 Poste, sai, quelle cose lì, forse sarà.
2: Mamma mia, che complimentone! Che
1: no, vabbè,
2: complimentone.
1: Non so, l'ho pensata cantata, che potrebbe essere cantata anche da lei, proprio nel suo stile, appunto, fra le voci più note che fanno questo genere. Un po', no? Non so a chi altri forse puoi essere paragonata. A me è venuta in mente lei, insomma, la potrebbe cantare Meg, questa
2: non
1: sanità.
2: È la prima volta che me lo dico,
1: immagino.
2: La verità. Forse, evidentemente, appunto, a livello melodico ci sarà qualcosa che inconsapevolmente ha contaminato, sicuramente. Perché comunque è un'artista, è una voce veramente pazzesca, cioè, mamma mia. Complicatissima, tra l'altro, canta delle melodie di un complesso che io
1: sì,
2: non
1: l'ho vista anche, nei suoi progetti recenti solisti, che fa appunto molte cose elettroniche con due
2: molto
1: producer.
2: Sperimentale,
1: sì, esatto. Però insomma anche tu c'hai un background che spazia abbastanza, leggo che insomma, a parte quello che hai studiato tra storia e conservazione dei beni culturali, laurea in sound design, master in diritto d'autore, spazi insomma anche tu musicalmente, la sperimentazione elettronica, l'arte visiva, hai fatto vari...
2: Sì,
1: vari...
2: anche perché a livello visivo a me piace molto che secondo me ciò che vince adesso, che c'è tanta scelta e tanto ascolto, la cosa più bella è quando puoi abbinare qualcosa di visivo a qualcosa di... cioè abbinare una canzone a un video, come un po' come un microfilm, raccontare una storia. Secondo me ciò che vince di più è la musica abbinata all'immagine, perché c'è troppo, veramente adesso c'è troppa fruizione, c'è troppa musica, troppi link, troppe cose dispersive, quindi mi piace sempre fare dei progetti figurativi che rimangano comunque impressi, e puoi anche dire a me è piaciuto molto il video, non è piaciuta la canzone, però dare più, anche più chance, se così possiamo dire.
1: Tutti i brani, diciamo, di forte impatto, singoli di forte impatto, come appunto leggo Gruppi, A Maggio, Tencology, dedicato a Tenco, appunto Donna Titania, che è un po' un brano manifesto. Mi dicevi che tu praticamente hai subito degli interventi abbastanza importanti alla colonna vertebrale, qui insomma sei, diciamo, hai una struttura di titanio dentro molto.
2: Sì. Io letteralmente suono anche in aeroporto.
1: Una donna non d'acciaio ma di titanio, ti possiamo definire.
2: Sì, proprio titanio puro, non c'è, sono
1: che è ancora più forte, mi sa, il titanio è ancora più forte dell'acciaio, sbaglio?
2: Titanio e diamante sono le leghe più forti in assoluto. Quindi,
1: insomma,
2: quindi
1: sei indistruttibile ormai.
2: Sì, ormai basta, cioè mi sono fatta la corazza proprio nell'ambito discografico a questo punto, visto che non c'erano altri mezzi, dovendo approfittare, dico, beh, il titanio sicuramente non mi possono passare sopra così, insomma. Poi anche che sono ormai sonora a livello di passare nei negozi, che
1: è vero, dovunque vai suoni come se fossi una che ci avessi il ferro, dice, ma che cosa nasconde, una pistola? No,
2: signora, proprio... che ha rubato? Niente, sono io,
1: sono proprio la colonna vertebrale di Tania, che posso fare? Fantastico. E non so, perché tu devi ancora pubblicare un disco intero, cioè hai fatto diversi singoli oppure hai già fatto un disco? Non mi ricordo questa cosa.
2: No, io il disco effettivamente non l'ho mai fatto.
1: Devi ancora uscire.
2: Dire che a livello musicale sono stata un po' sabotata, secondo me, sono stata un po' penalizzata, perché ho lavorato molto anche nel background della discografia, e questa cosa io mi rendo conto che è un po' scomodina, la cosa non piace tanto, cioè quando stai dietro e conosci i meccanismi e sei anche abbastanza bravo comunque, non vogliono che tu poi esplodi nel tuo, perché certo, sennò perdono una figura di riferimento.
1: Ma tu
2: avuto un po' di sabotaggio.
1: Per background, cioè intendi, perché sei esperta di diritto d'autore, di queste cose, cioè in che senso background, cosa
2: sì,
1: intendi?
2: Sì, perché ho anche lavorato in un'etichetta discografica a lungo, e tra l'altro anche all'interno di una radio che adesso per concorrenza non nomineremo.
1: Va bene.
2: E ho fatto un percorso in cui mi occupavo anche di scrivere canzoni per altri, mi occupavo di contratti, di editoria, cioè una gestione proprio burocratica anche abbastanza importante. E questo mi ha fatto molto rallentare, perché ogni volta dicevano sì, poi arriverà il tuo momento, poi si farà l'album di qua e di là, in realtà non me l'hanno mai fatto fare, quindi io mi sono dimessa allegramente, ho detto va bene, sapete che c'è, arrivederci e grazie. E adesso sto lavorando indipendentemente, sempre autoproducendomi, ovviamente i tempi saranno un po' più lunghi, però vorrei fare il massimo che è possibile da sola, perché mi rendo conto che bisogna essere ormai autonomi.
1: Allora, aspettiamo il primo disco autoprodotto come questo singolo, dall'altro a Sanità, immagino.
2: Sarà del napoletano, dell'italiano, dell'inglese, del tedesco, lo voglio fare proprio così.
1: Global, diciamo.
2: Sì. Vogliamo esagerare, vogliamo fare una Lady Gaga così dei poveri, in questo caso un po', però noi ci proviamo, perché no? Perché porsi limiti.
1: Senti, per salutarci, quali altro brano dei tuoi singoli precedenti vuoi far ascoltare, visto che appunto abbiamo...
2: Secondo me, visto che abbiamo parlato anche di molti artisti e del percorso degli artisti, forse Gruppi è un brano utile, perché Gruppi descrive proprio il fan, ma anche il mondo che c'è nel backstage degli artisti, e quindi può essere, mi ci identifico molto comunque, perché il mio primo singolo è nato
1: il 2021,
2: quindi,
1: leggo.
2: Questo l'ultimo 2021, la ridistribuzione di Artist First, perché prima era stato distribuito nel 2017.
1: Ah, e quindi proprio ormai parliamo di quasi 10 anni fa.
2: Sì, il mio primissimo singolo è stato. Bene. Quindi direi, visto che abbiamo fatto l'ultimo, adesso facciamo anche il primo, così.
1: Bene. E allora,
2: si capisce un po' il percorso.
1: Debora Pagano, leggevo Gotham, pure stai sui social, come può essere?
2: No, non più, no. Quella è l'etichetta per cui sono andata via.
1: Ah no, scusami, allora t'avevo sbagliato io, perché pensavo che per cercarti sui social bisognasse scrivere pure come ci mi sono sbagliato io. Adesso Pagano e basta.
2: Debora Pagano trattino basso M di musica, Debora Pagano è sposata solo io.
1: Ok, quindi
2: fortuna.
1: Gotham cancelliamo, non vediamo
2: vecchio. Sì, no, via, arrivederci, grazie.
1: È una cosa del passato. Mi sono sbagliato io, perché forse mi hanno passato.
2: Sempre grati, perché tutti i percorsi sono utili, però anche meno.
1: Bene, allora Debora Pagano, sì, trattino basso M, la cosa comunque la trovate su Instagram, su Facebook, cioè TikTok, YouTube, tutto.
2: Sì, purtroppo sono ovunque, purtroppo per voi mi trovate ovunque, Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, dappertutto, ovunque, sempre con lo stesso nome, sempre stessa foto profilo, così nessuno si confonde.
1: Bene, allora ci salutiamo con Gruppi. Ricordiamo che appunto A Sanità è il tuo ultimo disco, il tuo ultimo singolo, che gioca appunto con un doppio livello di lettura, sia appunto la sanità mentale, sia ovviamente il celebre Rione Sanità, che era quello di Totò, no? Proprio Rione. Ci sono stato, sì, che se non sbaglio è quello dove c'è anche c'è un famoso cimitero con tutte le...
2: Il cimitero delle Fontanelle, sì, che dove è stato costruito con teschi, femori e varie ossa,
1: sì, è impressionante.
2: Ed era stato costruito nel periodo della peste, dove veniva un ossario comune, e adesso è diventato un capolavoro. Infatti avrei voluto girare lì, ma bisogna chiedere permessi comunali, però non mettiamo limiti alla provvidenza.
1: Sì, no, ci sono stato, l'ultima volta che sono stato a Napoli mi ricordo di aver visto questo cimitero, veramente
2: è super caratteristico, bellissimo,
1: impressionante.
2: Un ottimo posto da visitare, sponsorizziamo anche un po' la sanità, mica solo Milano, venite anche andate a fare un giro alla sanità, che veramente offre.
1: Ogni tanto ci torni a Napoli?
2: Attualmente sono a Napoli.
1: Ah, sei a Napoli, ma tu sei proprio nata lì, perché leggevo mezza napoletana e mezza siciliana.
2: Sì, nata a Napoli, però da padre siciliano, quindi di solito un periodo si passa in Sicilia e un periodo a Napoli, ora sono stabile a Milano, però per la mia famiglia ovviamente sono presente il più possibile a Napoli, quando serve sono qui, per fortuna il lavoro me lo permette ancora.
1: Bene, allora cara Debora, mi ha fatto piacere sentirti, e ci ricordiamo appunto il tuo ultimo singolo La Sanità, ci sentiamo poi quando usciranno magari altri singoli
2: quando volete, anche una chiacchierata in generale, io sono sempre a disposizione.
1: Ci fa sempre piacere. Allora ci salutiamo con Gruppi, non so se anche questo è un manifesto.
2: Sì, un manifesto che ha qualche frecciatina, chi va buon intenditor poche parole.
1: Chi vuole cogliere colga.
2: Esatto.
1: Ciao ciao Gruppi, Debora
2: Pagano.
1: Buona
2: serata a tutti,
1: ciao,
2: grazie.
1: Ciao.

Gruppi, Deborah Pagano, salutiamo ancora Deborah. E adesso stiamo per chiamare l'attrice Paola Rinaldi che ci parlerà di questo incontro a ingresso libero che si terrà l'11 settembre alla Città dell'Alta Economia, al Mattatoio e Testaccio, appunto è un evento organizzato da Lorenzo Ceccarelli nell'ambito della manifestazione Di là dal fiume che ha avuto già, insomma, nei giorni scorsi, insomma, degli eventi molto interessanti come un appuntamento che c'è stato il 3 settembre su Pinocchio e Carmelo Bene. Invece in questo caso si chiamerà I figli dei nemici, che è un libro di Raffaella Milano, che ci saranno dei brani tratti da questo libro, appunto, che leggerà l'attrice Paola Rinaldi, prestando la voce a Eglantyne Jebb, che sarebbe un'attivista britannica che ha fondato Save the Children e ha dedicato l'intera sua esistenza alla salvaguardia dei bambini coinvolti nei conflitti, nelle guerre, insomma, a cui dobbiamo anche la Carta dei diritti del fanciullo. E quindi, siccome si parla di bambini, io ho pensato di introdurla con questa Wild Children Play, mentre i bambini giocano, che è un brano di Daniele Silvestri, scritto con Frankie Energy e Wrong on You. Ce l'ascoltiamo, Why the Children Play, poi chiameremo al telefono Paola Rinaldi. Why the Children Play.

0: Ogni bambino è il mio bambino, Every Child is My Child, cantava Daniele Silvestri con Frankie Iaggi e Vrongognù, e dovremmo avere al telefono adesso Paola Rinaldi per questo evento I Figli dei Nemici. Ci senti, Paola?
1: Sì, eccoci, sono qua, buonasera.
0: Certo. Buonasera, grazie di essere nostra ospite, scusa il ritardo, insomma ti abbiamo lasciato per ultima, ma insomma non ultima, anzi la tematica è sicuramente importantissima e sempre purtroppo molto attuale. In questo
1: caso, ascoltato con molto piacere, mi hai fatto conoscere della musica.
0: Mi dispiace che ti ho tenuta due ore a ascolta, perché non avevamo fissato un orario, ho detto Paola ti chiamo quando fino con gli altri ospiti, l'abbiamo relegata alla fine della puntata, poverina, ma sicuramente tranquilla. Adesso cerco di darti tutto lo spazio che meriti. I Figli dei Nemici è il titolo di questo libro di Raffaella Milano, che io appunto conosco, come se non sbaglio è stata anche assessore alla provincia, può essere la regione Lazio
1: o... Ah, non ne ho idea, sì, io non la conoscevo, ho letto questo suo libro e devo dire che lo consiglio, perché appunto questa figura della Zeb non la conosciamo, ma è molto interessante, una donna illuminata che ha fatto delle cose al di là dell'opera benefica Fondazione di Serve Children. È stata decisamente una donna avanti, che per dire ha usato la fotografia a quei tempi come poteva fare oggi un Oliviero Toscani, cioè prendendo questi bambini denutriti dei nemici, di quelli che erano stati i nemici della guerra, e facendoli vedere come continuavano a patire gli stenti per via appunto delle imposizioni che avvenivano da parte del paese vincitore sulle popolazioni sconfitte. E appunto lei diceva questa cosa che diceva anche Shaw: non posso avere un nemico con meno di 7 anni. E quindi li fa fotografare, distribuisce i volantini, si fa arrestare, capisce l'importanza di cavalcare evidentemente la notizia del suo arresto, e così inizia questa sua attività di raccolta. Anzi, il primo obolo che riceve, questo è molto divertente, è praticamente da uno dei giudici che impongono simbolicamente un versamento di 5 sterline oppure l'arresto. 5 sterline è chiaramente una pena simbolica, ma in più, in aggiunta, lo versa appunto questo, adesso non ricordo esattamente la funzione, ma insomma della giuria, e questo è il primo versamento a Save the Children, e che sarebbe stato fondato dopo 4 giorni per iniziare una raccolta che poi in breve sarebbe diventata ovviamente potentissima e avrebbe aiutato bambini di tutto il mondo. Quindi insomma una donna decisamente...
0: Sì, sì, sì, appunto leggo, stiamo parlando della prima guerra mondiale come periodo, diciamo 1919, sì. Quindi a Londra, sì, lei poi insomma, è morta nel 1928, era dell'876 addirittura, quindi insomma stiamo parlando insomma del secolo scorso, però comunque è stata una donna molto importante, perché appunto ha fondato proprio a Londra Save the Children, e insomma, quindi era in prima, anche poi ha scritto anche la carta dei diritti del bambino, quindi insomma
1: il bambino, e non la si conosce, per cui no. Io perlomeno non la conoscevo,
0: no, nemmeno io, infatti è stata una figura che mi hai fatto conoscere tu sicuramente.
1: E poi a mia volta lo devo a Lorenzo, che appunto mi ha coinvolto in queste, lui fa sempre delle cose bellissime di grande qualità, e mi ha coinvolto e mi ha regalato intanto questa lettura veramente. Ti senti un po' in colpa quando finisci il libro, ti dici ma io non sto facendo niente, però già il fatto di conoscere, diffondere evidentemente, quindi grazie anche a te che stai facendo questo, perché ti spinge a una riflessione, e quanto mai una riflessione attuale è necessaria evidentemente.
0: Certo, poi leggo appunto che lei era un'amica giurata di nazionalismi e diceva che non c'è il linguaggio più universale del pianto di un bambino, quindi insomma, ecco. Ovviamente i bambini abbattono qualsiasi confine, quando uno vede un bambino che piange non è che stai a vedere se è ucraino, russo, israeliano, palestinese.
1: È così, però invece stiamo sempre là, non stiamo facendo abbastanza evidentemente per evitare soprattutto che ci siano ancora bambini, in questi giorni hanno immagini di bambini senza le gambe in piscina che fanno no, cioè ragazzi, è una cosa veramente che ti... E quindi niente, è stata veramente una scoperta molto molto... Oh, poi essendo a ingresso libero, ripetiamolo, l'11 settembre alle 18...
0: Alla città dell'altra economia, sì, all'ex mattatoio testaccio lì dove... Adesso si fa testaccio estate, comunque appunto sempre lì dentro negli spazi della città dell'altra economia, e sarà all'aperto, al chiuso, non so.
1: E questo non te lo so dire, vabbè, mi cogli comunque impreparata.
0: No, perché appunto sono andato l'altra sera, c'era il concerto di Quinto Rigo, ma era il 3 settembre, due giorni fa, sono stato all'aperto, c'era questo concerto di Quinto Rigo, però era sempre all'interno della manifestazione testaccio.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Artista la vistarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con narrador callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Times.
3: Ogni sabato dalle 14 alle 16
2: sulle frequenze digitali di radiocittaaperta.it.
3: Dave e Cambogia ai microfoni.
2: Novità discografiche,
3: squisitezze da tutto il mondo,
2: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
3: No, ma dai, cool no.
2: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
3: No, no.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E buon pomeriggio, ben arrivati e come sempre ben ritrovati, radiocittàaperta.it, quando sono le 18:12, Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore. Per le prossime due ore vi terrà compagnia con Panopticon fino alle ore 20. Panopticon, la trasmissione del martedì pomeriggio che vi accompagna, che diciamo così vi introduce verso la vostra serata di questo martedì 8 settembre. (340) 197 4468 è il numero per i vostri messaggi via WhatsApp e, se volete, anche Telegram per le vostre richieste musicali, come anche perché no, per i vostri suggerimenti musicali. Poi non dimentichiamo le importantissime pagine social della radio, Radio Città Aperta su Facebook, Twitter, io continuo a chiamarlo Twitter, e poi anche su Instagram, chiaramente. Poi anche non dimentichiamo di vitale importanza il nostro sito www.radiocittàaperta.it, sito all'interno del quale chiaramente trovate tutte le trasmissioni in podcast, tutte le interviste, poi articoli, news e via dicendo.

0: Ed oggi abbiamo dato i contatti subito in apertura, quindi non mi rimane altro che cominciare con la musica. Oggi iniziamo con un brano live, loro sono Idols dal Bataclan di Parigi.
1: Anzi, fasce song! Cette chanson s'appelle Rottweiler. Bonne soirée!

E dunque questi sono gli Idols dal vivo, ripresi in occasione del loro dell'ultima data del loro tour del 2018, al tempo quando uscì Joy is an Act of Resistance. E con questa Rottweiler chiusero il concerto in quel del Bataclan a Parigi. E dunque, detto degli Idols dal vivo, passiamo immediatamente al secondo brano che mi si collega alla perfezione con quello che abbiamo appena ascoltato, perché il prossimo brano è di una band

E dunque questo è il nuovo brano per quanto riguarda i Garriers, come detto loro band proveniente da Dublino. Loro, come detto, sono in procinto di pubblicare il loro secondo album, vengono già dall'ottimo Come and See del 2024 ed ora ritentano con questo secondo album, Nobody's Coming to Save You, che è anche il titolo del brano appena ascoltato. L'album uscirà tra un paio di settimane, il 25 settembre 2026. E come dicevo, mi si collegava con il brano d'apertura degli Idols, perché in produzione c'è Mark Bowen, l'eccentrico chitarrista degli Idols. Quindi vedremo che cosa hanno combinato all'interno di questo secondo album per Garriers, che adesso sto leggendo proprio, saranno in Italia a novembre, il 17 novembre, al Circolo Magnolia a Milano. Quindi per chi volesse, sono in concerto in Italia prossimamente. E dunque, detto del roccioso, chiamiamolo così, post-punk dei Garriers, passiamo ad un'altra cosa, cambiamo genere e musica. È uscito, io non me ne ero praticamente per nulla accorto, è uscito il nuovo album per una band che io ho seguito parecchio. Loro sono statunitensi, si chiama

E dunque questi sono sempre validi, sempre ottimi, Death Madoff con Tomorrow Never Knows. Questo, come dicevo, è un brano estratto da Foundlings, il nuovo album, chiamiamolo così, uscito da pochissimo e che racchiude un po' alcuni brani inediti e rarità che ancora la band non aveva pubblicato. E poi anche il primo progetto, cosa da sottolineare, senza lo storico bassista Steve Kiley, che era una figura, diciamo così, predominante e fondamentale per il suono di questa formazione. Death Madoff, che io sinceramente mi ricordavo, che io seguo da un po' di anni, erano partiti a metà degli anni 90 con un suono molto più riconducibile verso l'hard rock, sfociando quasi, rasentando quasi lo stoner, e poi via via negli anni, pubblicando album su album, si sono avvicinati, assuefare un po' dalle sonorità psych che sono via via diventate il loro marchio di fabbrica.

E dunque Dead Meadow con la loro nuova pubblicazione. Dalla Washington dei Dead Meadow ci spostiamo in Canada, Vancouver, per questa nuovissima formazione che si fa chiamare Concrete Vehicles.

E dunque questi, come detto, sono gli annunciati Concrete Vehicles dal Canada con il loro brano Text Stop. Questo è un nuovo singolo uscito quest'estate che presumibilmente annuncia il loro nuovo album per loro, che già circa un anno fa, nel 2025, hanno debuttato sulla lunga distanza con l'esordio Station on the Hill. Mentre andava il brano mi stavo un po' leggendo qualcosa su internet riguardo a questi Concrete Vehicles e devo dire che fioccano un po' le similitudini con altri gruppi. Ad esempio i più citati sono i Black Country New Road. Ma io personalmente, ascoltando il disco e i primi singoli usciti finora, certo ho riscontrato alcuni accenni, alcuni passaggi davvero molto molto vicini al suono, ai suoni tanto cari a Black Country New Road, ma io sinceramente ho colto anche una, come dire, una matrice, una radice sonora che li lega anche ai conterranei Mets, che puntualmente noi andiamo a rispolverare con uno dei loro brani migliori, Mezze che ormai si sono sciolti da qualche anno, ce li andiamo a riascoltare, come detto, con A Boat to Draw In. Loro sono Mezze.

E dunque ci siamo ascoltati questa doppietta per quanto riguarda Metz. Doppietta involontaria, a dir la verità, perché mentre andava Boat Draw In, il brano annunciato, mi sono perso nella ricerca di alcune cose su internet e non mi sono accorto che stava finendo il brano, e quindi mi è partita questa Wet Blanket, sempre per i Metz, sempre un ottimo brano. Qui eravamo nel caso di Wet Blanket, se non sbaglio, adesso vado a controllare, sì, questo era un brano estratto dall'esordio della formazione canadese, esordio del, oddio, mamma mia, già passati così tanti anni, questo è del 2012, album omonimo, il primo per i Metz.

E dunque cambio di sonorità, ma poi alla fine neanche più di tanto. Questi erano Blood Sports con Rot. Questa è una giovane band originaria di Denver, città nella quale hanno pubblicato i loro primi EP, EP che li hanno portati a questo esordio sulla lunga distanza. Esordio dal titolo Anything Can Be an Hammer, disco che si muove a metà tra post-hardcore e slowcore. Per loro che lasciati la città natale di Denver, si sono trasferite a New York proprio per mettere appunto per registrare questa loro prima fatica in studio. E dopo Blood Sports siamo arrivati praticamente a metà trasmissione, arriviamo alla pausa di metà, appunto a metà trasmissione, con Assembly. Questa è In a Chamber, traccia estratta dal loro album Party Trick.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Artista la vista la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Times.
3: Ogni sabato dalle 14 alle 16
2: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
3: Dave e Cambogia ai microfoni.
2: Novità discografiche,
3: squisitezze da tutto il mondo,
2: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
3: No, ma dai, cool no.
2: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
3: No.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

E dunque ci ritroviamo dopo la pausa con Gegenpress da Londra. Questa era Thousand Cuts, il brano estratto dal loro esordio, gran bell'esordio, devo dire, Don't Live for Heaven.

Ci eravamo lasciati invece in precedenza, prima della pausa, devo dire, con gli ottimi Assembly, una formazione, diciamo, di derivazione noise rock proveniente da Atlanta. Questo è il loro, era il loro, anzi il loro primissimo EP pubblicato, come detto, dal titolo Party Trick, e noi ci siamo ascoltati In a Chamber. Ora adesso andiamo avanti con un'altra formazione, sempre di Londra, si chiama Medieval Found Footage.

vengono da Londra, ma la Londra non inglese, la Londra canadese, situata in quel dell'Ontario, sono all'esordio. L'album si intitola Abagnale, si muovono all'interno del loro album saltando un po' tra sonorità derivate dal post-hardcore, post-punk, noise, ma soprattutto diciamo il discorso fondamentale della loro del loro sound è riconducibile molto più al post-rock, il post-rock di derivazione canadese. Gruppo, come dicevo, molto molto interessante, e visto che abbiamo citato il post rock canadese, approfondiamo un po' questo discorso con una delle band principali che fanno riferimento proprio a questa corrente. E ho pensato quindi di andare a rispolverare un grande album che risponde al nome di Frontera, album uscito nel 2021 ad opera di Fly Panam, e da questo album ci andiamo ad ascoltare Parkour.

E questo è Parkour degli ottimi Fly Panam, brano estratto da Frontera, il loro album del 2021. Intanto noi siamo arrivati alle 19:37, Radio Città Aperta.it, Angelo Pianizzola al microfono con Panopticon in vostra compagnia ancora per una ventina di minuti. Andiamo avanti con la musica, cambiamo ancora genere, sonorità in musica, ci trasferiamo in quel di Portsmouth in Inghilterra. Questa formazione l'ho già passata un paio di settimane fa, sono all'esordio con questo EP dal titolo Worm, e loro sono Lipworms.

E torniamo sulla coda di questo brano Build a Box Then Break It per Ulrika Spacek, brano estratto dal loro nuovo album, Expo Album, che se vogliamo segna il netto cambiamento nelle sonorità della band. Devo dire, un gran bell'album questo Expo, composto al suo interno da ben 11 tracce che all'interno vedono anche appunto questo brano appena ascoltato, Build a Box Then Break It. Prima di passare al prossimo brano, siamo quasi in chiusura di trasmissione, io vi vado a ricordare che è molto molto importante sostenere Radio Città Aperta, e voi potete farlo con uno splendido contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Aprite il nostro sito e è molto facile, cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, il tasto è visibile vicino al player ed anche all'interno dei podcast. Quindi ricordate di sostenere la nostra radio, di sostenere Radio Città Aperta. Parte finale, finale di trasmissione, cambiamo ancora una volta sonorità, questa è Yesterday Face per il nuovo album per Neptune.

E dunque questo finale abbiamo virato su sonorità molto molto particolari. Questa era Yesterday Fades per i Neptune, formazione di Boston resuscitata in questo 2026 dopo un silenzio più che decennale. La loro ultima creazione era datata 2012, Silent Partner. Ed ora in questo 2026 tornano con l'album Play Some Music.

E siamo anche per questo martedì 8 settembre arrivati alla conclusione di Panopticon, quindi io vado a ringraziare tutti voi in ascolto, dandovi appuntamento chiaramente a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20. Non andate via, perché tra poco c'è l'appuntamento con Next Generation di Vanessa Next. Io vi lascio con un ultimo brano, un estratto dal nuovo album davvero molto molto interessante di Giulia Holter. Questa sera ci ascoltiamo My Twin in conclusione. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta, un saluto a tutti da Angelo Pianini.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Artista la ristarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Times.
3: Ogni sabato dalle 14 alle 16
2: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
3: Dave e Cambogia ai microfoni.
2: Novità discografiche,
3: squisitezze da tutto il mondo,
2: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
3: No, ma dai, cool no.
2: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
3: No.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore dalle ore 20 alle ore 22 con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Ehi là gente, salve a tutti, io sono Nex e questo è Next Generation. Ogni martedì, come al solito, dalle ore 20 alle ore 21, solo su radiocittaperta.it, qui con voi per parlarvi di musica dal mondo dei videogiochi. Non so se avete riconosciuto questa colonna sonora di sottofondo, un grande classico di un gioco molto interessante. Allora, facciamo così, intanto vi do come al solito un po' di indizi, così ci pensate un pochettino, poi vi faccio ascoltare un po' di musica, ovviamente sempre tratta dalla colonna sonora di un videogioco, e poi invece insieme cominciamo un po' a sviscerare questo fantastico capolavoro. Allora, intanto il protagonista non è una persona ma è un animale e non ha la pelle di un colore umano, mettiamola così, ma è completamente color lilla, lavanda. Penso di avervi dato già un indizio incredibile, quindi è un animale color lavanda con un carattere già abbastanza, come posso dire, infuocato. Non so se avete capito di chi sto parlando, ma ne parliamo fra pochissimo. Prima però volevo intanto ricordarvi appunto che avete ascoltato prima di me Panopticon e ovviamente di continuare ad ascoltare sempre la resistenza culturale attiva di Radio Città Aperta, perché ogni volta vi propone qualcosa di nuovo, nuovi programmi e tantissimi ospiti. Non so, veramente impegnatevi, state lì, cercate di ascoltare tantissime trasmissioni, perché a volte ci sono degli ospiti veramente interessanti che vi possono, ecco, trasmettere un po' la loro arte quando sono musicisti, ma trovate veramente di tutto. Il nostro palinsesto è sempre qui sul sito, potete trovarlo, insomma, smucinate un pochettino, cercatelo e trovate tutte le

Allora, avete capito di quale gioco stiamo parlando oggi? Abbiamo detto che il protagonista non è un umano, ma è un animaletto dal carattere molto infuocato e non solo, che ha la pelle color lilla, color lavanda. Ovviamente l'avete capito tutti, sto parlando dell'incredibile e famosissimo Spyro the Dragon. Ci sono un sacco di cose interessanti, quindi parlerò principalmente del primo titolo. Perché? Perché questa in realtà è una saga, una fortunatissima saga, che recentemente, proprio insomma nel 2018 e 19, ha avuto una nuova, un nuovo remake, dove si trovano appunto più giochi. In realtà l'ho acquistato anche io. È molto molto bello, è incredibile rigiocarci a distanza di non so 20 anni, perché pensate che la data di pubblicazione risale al 1 aprile del 1999 in Giappone, mentre in Europa e negli Stati Uniti al, diciamo così, in autunno del 1998, quindi lanciato prima in Europa e negli Stati Uniti e in Canada e poi sbarcato in Giappone. Questo videogioco è un platform sviluppato da Insomniac Game. Io, come al solito, vi ricordo che la mia pronuncia non è mai perfetta, però ecco, questa Insomniac Games ha sviluppato Spyro the Dragon. È stato pubblicato ovviamente poi su PlayStation. Però ecco, poi successivamente pensate che è stato comunque poi effettivamente spostato anche su Nintendo Switch, per esempio nel cioè il remake che trovate tranquillamente da 2019, quindi in realtà c'è tutto, c'è anche su Xbox One e dal 12 dicembre 2012 addirittura era scaricabile su PlayStation Portable, PlayStation 3, quindi insomma non mancano le possibilità di giocare a questo gioco. Lo trovate tranquillamente, penso e presumo, anche nello store. Ho sentito a proposito di store, così si vuol dire, che effettivamente tante persone si stanno un po' lamentando del fatto che Sony abbia deciso di escludere le copie fisiche dei giochi. Lo so, per me che sono un po' all'antica e una di quelle grandi collezioniste che vuole i dischi tutti quanti ordinati in ordine alfabetico, per me è una sofferenza, se devo essere sincera, però magari ha i suoi lati positivi, non lo so. Potete tranquillamente dirmi cosa ne pensate sul mio Instagram, come al solito Nessie_Nex, oppure su Next Generation_2.0. Lì trovate

insomma la chat sul mio profilo e mi potete tranquillamente scrivere che io insomma sono veramente molto sempre contenta, ecco, di poter condividere quelle che sono le vostre idee, le mie idee e insieme divertirci nel mondo del gaming. Quindi, lo sapete, sono appassionata di questo retro gaming, quindi oggi in particolare parleremo di Spyro the Dragon.

ma che gioco è Spyro? Per quei pochi, molto pochi che non lo conoscono, cominciamo intanto subito a parlarne. Abbiamo detto che questo in particolare di cui parleremo è il primo della fortunatissima saga appunto di Spyro the Dragon. In questo caso il titolo del gioco prende proprio, dà proprio il nome alla saga. Ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, fino ad essere pensata e considerata una delle serie più popolari e amate dal pubblico internazionale, ed è diventata anche una delle icone dei giochi per PlayStation. E pensate intanto, come piccola curiosità, che è possibile sbloccare anche una demo nel gioco di Crash Bandicoot, un altro animaletto molto interessante che ha avuto molto successo nella PlayStation. In particolare nel terzo titolo, Warped, immettendo una variante del codice di Konami. Allora, diciamo che secondo me, come modalità di gioco, appunto, ovviamente parliamo sempre di un gioco in terza persona, quindi il giocatore controlla in particolare sempre il nostro protagonista, che è sempre Spyro. I livelli sono appunto in 3D, sono aperti, ci si può muovere liberamente con il controller. E all'interno dei vari livelli si trovano diversi oggetti da recuperare per poter completare il gioco. Ora, in che cosa consiste poi? Ovviamente il gioco ne parliamo fra un po', però intanto sappiate che Spyro può fare tante cose: può camminare, può correre, può saltare, può planare, perché ovviamente lui è un drago un po' piccolino, ma è un draghetto, ed ha le fantastiche ali che vorrei avere anche io, perché effettivamente non arriverei mai tardi, ma non è detto. Comunque, e una cosa molto interessante, un'altra cosa che vorrei avere, è che Spyro ha la possibilità di sputare fuoco. Penso che sia anche dovuto dal suo, appunto, come dicevo prima, carattere incredibile, perché è veramente un draghetto un po' strafottente, un po' simpatico. Proprio si vede che è un vero cucciolo, ecco, quindi ha proprio l'atteggiamento da cucciolo, ed ha anche la possibilità di dare un colpo di corna, che comunque pure questo può sempre tornare utile nella vita, no? Tanto d'altronde, quando uno ormai ce l'ha, a sto punto le usa. Ora, però, non è detto che tutti gli amici siano i nemici siano facili da incornare, perché c'è qualcuno che è un po' restio alle corna, per fortuna. Quindi quelli troppo grandi, nemici troppo grandi, che non possono essere scalfiti con la carica e l'incornata, possono essere sconfitti appunto con il soffio infuocato, oppure quando molto spesso troviamo un nemico che ha scudi o armature, dobbiamo fare in modo di togliere questi scudi e di renderli un po' più, ecco, fragili su altri punti di vista. Una cosa molto importante è che Spyro non è come in altri giochi, tipo, non so, Tekken o anche Tomb Raider, dove abbiamo la linea della vita, ma abbiamo una fantastica amichetta, che è una libellula di nome Sparks, che appunto indica i punti di vita di Spyro, perché ogni volta che il nostro draghetto viene colpito, questa libellula cambia colore. Ad esempio, quando Sparks è color oro, allora vuol dire che il nostro Spyro sta bene. Può diventare blu o verde fino a scomparire del tutto. Quando Sparks scompare, vuol dire che abbiamo solo un altro colpo, dopodiché si perderà la vita. Per recuperare l'energia, però, Spyro deve nutrire Sparks con delle farfalle. Si ottengono tendenzialmente attaccando piccole creature, quindi non so, dando fuoco a pecorelle o a fiori e cose del genere. Sì, lo so, non è una cosa molto carina, però vabbè, c'è di peggio, non lo so, vabbè. Comunque, continuiamo ad ascoltarci ancora un po' della colonna sonora di Spyro the Dragon.

Allora, come al solito, appunto, vi faccio ascoltare un po' della colonna sonora, così nel frattempo riflettete. E vi ricordo, come al solito, che potete scrivermi sul mio Instagram nessie_nex oppure next_generation_2.0, dove trovate poi effettivamente sempre il modo di scrivermi e raccontarmi tutto quello che pensate del gioco della settimana, oppure anche di consigliarmi voi un gioco, perché no? Allora, intanto parlavamo effettivamente del fatto che appunto il nostro Spyro può muoversi liberamente all'interno dello spazio. Ovviamente però, come tutti i giochi di una volta, c'è un certo limite, quindi nell'area prestabilita dall'area di gioco ci si può muovere liberamente, sapendo ovviamente che ci sono a volte dei modi per morire in modo un po' becero, tipo, non so, Spyro mi sembra che non sa nuotare, o comunque, nonostante abbia le ali, può precipitare. Quindi non bisogna mai cadere da troppo troppo in alto senza planare e cose del genere. E appunto abbiamo detto come bisogna ovviamente gestire i vari nemici in modo diverso, perché qualcuno può essere, non so, colpito con il fuoco e qualcuno invece con un colpo di corna. E abbiamo parlato del fatto che c'è Sparks, la nostra fantastica amica libellula, che in realtà serve per visualizzare quella che è la vita di Spyro. In alcuni livelli è possibile trovare addirittura dei potenziamenti che aumentano i poteri del protagonista. C'è per esempio la possibilità a volte di una super fiamma, la super carica, e a volte, non so, la trovate. Mi ricordo ad esempio non ricordo quale livello, che era verosimile, insomma, uno del metagioco, in cui trovate tipo una specie di piattaforma sul pavimento con le frecce che si illuminano a livello direzionale, e se siete in modalità carica fin lì, allora dovete ovviamente, cioè il nostro Spyro prenderà più velocità. Il gioco è suddiviso in 6 regni caratterizzati da differenti paesaggi e da diversi tipi di draghi che ci abitano, e danno il nome poi al regno, cioè il mondo degli artigiani, dei pacificatori, degli stregoni, dei domatori, dei tessi sogni, e infine c'è il mondo di Nesti, che era un tempo l'immondezzaio dei draghi. E ciascun regno è caratterizzato da 6 livelli, appunto, e tra cui un livello di volo, che è praticamente il livello che è una specie di raccolta punti, quindi, non so, dovete raccogliere entro un tempo limite tutto in volo, e oltrepassando dei cerchi affinché, insomma, questo tempo non diminuisca, quelli che poi possono essere dei tesori. Quindi, non so, dovete prendere 5 forzieri, 5 bandierine, cose del genere. Ovviamente, appunto, c'è il countdown sullo schermo, e i cerchi che vedete sono quelli che vi fanno poi visualizzare, cioè, e aumentare il tempo. Credo che in alcuni, non in tutti, dovevano avere un ordine ben specifico, però potrei sbagliarmi, perché comunque effettivamente è passato già un po' di tempo da questo gioco, da quando ci ho giocato. Voi invece, quando ci avete giocato, l'avete fatto? Qualsiasi cosa, ovviamente, come al solito, vi ricordo di scrivermelo sul mio Instagram nessie_next.

cattivissimo. Non so per definire esattamente che animale è, però devo essere sincera, mi ricorda un po' Bowser, il cattivo di Super Mario, me lo ricorda molto. Vabbè, c'è questo cattivissimo Nasty Nork, scusate, che c'è anche un'edizione originale in cui era Nasty Nork, che era mezzo gnomo e mezzo orco, insomma è un animale un po' strano. Lui odia tantissimo i draghi sin dal giorno in cui l'hanno esiliato in un mondo lontano, che appunto era la loro discarica. Che, per carità, detto così, pure io non è che sarei esattamente felice, però magari chi può dire cosa aveva combinato questo tizio. Negli anni Nasty ha modificato quel territorio e l'ha ribattezzato proprio il mondo di Nasty, e ha sviluppato potenti incantesimi per far sì di trasformare le gemme dei draghi in scagnozzi e imprigionare i draghi nel cristallo. Un giorno viene insultato in diretta TV proprio da un drago e lui si arrabbia tantissimo. Quindi cosa fa? Decide di trasformare tutti i draghi in statue di cristallo. Ma a sfuggire, a scappare da questo sortileggio, proprio perché molto piccolino, è proprio Spyro, che è questo piccolo draghetto viola con le corna e, potremmo dire, una specie di criniera anche giallina dorata, molto carino, piccolino, che proprio per le sue dimensioni riesce a scappare. E il nostro eroe appunto è accompagnato dall'amico Sparks, che è questa libellula magica, e decide di imbarcarsi su un'avventura attraverso tutti i regni per liberare tutti gli 80 draghi imprigionati da Nasty e sconfiggerlo. Ora, all'interno del gioco noi i draghi li troviamo come su delle piattaforme, sono sempre questi cristalli verdi a forma di drago. Per sbloccarli dobbiamo, insomma, colpirli quando siamo molto vicini, e questi appunto verranno liberati, quindi ovviamente aumenta il conteggio dei draghi liberati, e soprattutto come frase, ok, ci diranno sempre qualcosa, quindi sempre qualche ringraziamento, eccetera. Qualche volta Spyro risponderà anche, soprattutto insomma per il suo modo di fare, come vi ho già detto, ha un atteggiamento un po' pittoresco, però lui è Spyro, il piccolo draghetto viola che insomma sconfiggerà tutti i cattivi, quindi diciamo che può permetterselo. E per il punto di salvataggio, perché all'epoca non esisteva l'autosave, signori, come adesso, c'era questa fatina, e quando c'era la fatina potevate scegliere di salvare la vostra partita, e poi ovviamente ogni volta dal menu principale poi potevate ricaricare di volta in volta il vostro slot per poter continuare a giocare.

Allora, vi sta piacendo il nostro fantastico Spyro? Parliamo un pochettino della trama, però. Allora, c'è questo

Ma ora, cosa pensate voi di Spyro? Perché? Perché ai giocatori di tutto il mondo è piaciuto, e non solo ai giocatori, ma anche in generale alla critica, perché ha ricevuto tendenzialmente critiche molto positive. Ci aggiriamo sull'8+ come media su tutto. E sono piaciuti soprattutto appunto la fantasia, l'ambientazione e in generale un po' le animazioni, che soprattutto per l'epoca poi erano incredibili. Nelle nuove versioni ovviamente la situazione col remake è ulteriormente migliorata, però ecco, stiamo parlando di un gioco che effettivamente all'epoca, fine anni 90, fu veramente bello per i colori molto accesi. Una cosa che ricordo di questo gioco della mia infanzia è che aveva questi veramente colori veramente accesi, che mi piaceva tantissimo. Pensate, Spyro the Dragon rientra ufficialmente nella lista dei videogiochi per PlayStation più venduti, con più di 5 milioni di copie vendute a livello globale. Quindi non esattamente un flop. A me è sempre veramente piaciuto, lo ricordo sempre con molta simpatia. Una cosa non da dare per scontata, però che effettivamente ho apprezzato, è la versione italiana, perché i nostri draghetti tutti quanti, ma anche Nesty Nork, parlano tutti in italiano, hanno il doppiaggio in italiano, ovviamente non nella versione originale, però ci sono appunto il doppiaggio in italiano, ci sono tanti personaggi, appunto abbiamo detto Spyro, Sparks e la fatina che salva i progressi, si chiama Zoe, ci sono vari draghi e ci sono ovviamente poi vari antagonisti, quindi come ad esempio i maghi. E soprattutto, sì, è arrivato il momento di parlarne. Chi di voi ci ha giocato esattamente a questo gioco lo sa. Io penso di aver imparato a bestemmiare con questo gioco. Perché? Perché all'interno del gioco è possibile, ok, prendere in un po' come extra, ok, delle uova di drago che sono state rubate. Queste uova, molto spesso, sempre uova, vengono rubate da questi ladri vestiti blu. Quindi c'è questo omino piccolo vestito di blu, che mi sembra che avesse anche un turbante, non lo so, non si vede in faccia, quindi è molto coperto, che sta lì tranquillo, ma poi comincia a correre come non so che cosa. E è difficile veramente tanto prenderlo, perché solo a rincorrerlo molto spesso non si può prendere, se andate nella sua stessa direzione traiettoria, perché è molto molto veloce, qui dovete farvi un po' furbi e cercare di prenderlo, soprattutto perché lui ha un po' questo vizio di schernire con i suoi gne gne gne e cose varie che mi rendevano veramente isterica. Ve l'ho detto, io ho imparato a bestemmiare con questo gioco. Ora, cioè, mi rendo conto che non è un buon modo per pubblicizzarlo, per parlarvene, però fra i lati negativi, ecco, quello che ho imparato da questo gioco è questo. C'è sempre qualcosa da imparare. Ora magari non è positivo, però vi posso assicurare che vi fa veramente arrabbiare, vi fa lanciare qualcosa, che possa essere oggetti o altre imprecazioni varie. Perché mi è rimasto proprio nella memoria questo ladro difficile da prendere, e penso che mi resterà fino all'ultimo dei miei giorni. Quando dovrò pensare a qualcosa che non riuscivo a fare nella vita, penserò a prendere quel coso. È stato veramente difficile, però comunque effettivamente molto divertente.

vi sembra interessante la colonna sonora, pensate che è stata composta e scritta da qualcuno che forse non immaginate. Sto parlando di Stewart Copeland, che è il batterista del gruppo The Police. Prima di comporre i brani, pensate che Copeland ha giocato a tutti i livelli senza la musica per trovare la giusta ispirazione. Quindi effettivamente mi immagino questo artista, insomma, di una band che comunque ha fatto, penso, la storia dal 77 agli anni 80, insomma, comunque stiamo parlando di, no, una band incredibile che era composta addirittura da Sting, Andy Summers, appunto, e per l'appunto Stewart Copeland, che appunto ha fatto anche le colonna sonora di Spyro the Dragon, una cosa molto molto interessante. Più che altro, come abbiamo già detto altre volte, comporre una colonna sonora, ma in generale comporre, può sembrare facile quanto difficile. La verità è che molto spesso quello che è importante è saper entrare all'interno di un argomento, per esempio, o di un personaggio o di un'emozione, e far sì che quella possa essere condivisa. La musica, come dico sempre, ha un linguaggio universale. Quello che è un suono sarà lo stesso in tutte le lingue del mondo e per tutte le persone. Quindi è molto molto importante far sì che quello che vogliamo comunicare sia per noi qualcosa di importante che possa arrivare, qualsiasi cosa sia, che possa essere più cupo, più triste, a qualcosa di più allegro e magari, ecco, un po' più ritmato, come la colonna sonora di Spyro, che effettivamente vi porta tantissimo a giocare, e come sottofondo è veramente carino perché ha un ritmo molto veloce il gioco. Cioè, tendenzialmente, ovviamente, è abbastanza ripetitivo, come tutti i giochi, ha lo stesso tipo di giocabilità, però nello stesso momento vi porta a non annoiarvi mai, perché le cose sono sempre molto concatenate fra loro, e quindi appunto da cercare di capire dove bisogna andare per sbloccare tutti i draghi del regno a molto molto altro, per, insomma, per sbloccare tutti gli extra e poter proseguire nella missione di Spyro, che è quello di fermare Nexfinorc.

ma è il momento di andare avanti con qualche curiosità molto molto interessante. Quindi adesso vi racconto un po' di cose che forse non sapete sul nostro fantastico draghetto Spyro. Allora, pensate che in realtà il nostro animaletto color lilla, in realtà fra lilla e lavanda, non lo so, io sono sempre molto ho sempre paura a descrivere i colori quando uno può vedere, però vabbè, ci avete presente Spyro. In realtà sarebbe dovuto essere verde e chiamarsi Pit, perché nonostante tutti quanti conosciamo un po' l'aspetto di Spyro, all'inizio Insomniac Games aveva pensato appunto a qualcosa di diverso e voleva chiamarlo Pit e voleva farlo verde. Poi però al momento dell'inizio dello sviluppo e tutti questi operatori si sono un po' resi conto che effettivamente, visto che comunque ci si muove principalmente su campi, terreni erbosi, fiori, sarebbe stato difficile, soprattutto per chi magari, per esempio un po' come me, ha problemi di vista, a distinguere il personaggio dal prato. Già. E quindi è proprio per questo che hanno detto: fermi tutti, facciamolo lilla. E anche sul nome l'avevano addirittura rinominato all'inizio Pyro e poi successivamente Spyro, e quindi da qui è diventato Viola. Fra le altre cose però sappiate che Spyro si ispira anche a molti film, per esempio, cioè tendenzialmente alcuni livelli, le architetture di Clifftown ad esempio sono ispirate al film di Star Wars. Il mondo dei domatori invece, sempre che appunto nel, come vi dicevo prima, nel uno dei regni, uno dei sei regni da affrontare nel primo Spyro the Dragon, è ispirato ad Apocalypse Now, e ci sono anche ovviamente cose molto carine come riferimenti a opere popolari come ad esempio Indiana Jones. Quindi molto molto carina questa cosa di Spyro, e pensate che c'è stato anche un po' di spazio per una piccola draghetta che si chiama Cinder, che era una giovane dragonessa, draghetta? Non lo so, con la quale il nostro Spyro inizia una relazione al termine dell'eliminazione di Malford, che è il super cattivone di turno, e saranno felici e contenti, non si sa, perché poi effettivamente poi dopo il nostro Spyro c'ha sempre da fare perché deve salvare il mondo dei draghi, quindi non possiamo sapere se gli ha detto amo aspettami a casa, non si può sapere. Però è una cosa molto carina, perché effettivamente un personaggio in più a volte rende il tutto un po' simpatico.

parte. Poi, come vi dicevo, che appunto nel terzo capitolo di Crash Bandicoot c'è la possibilità appunto di interagire, no? E potete scaricare, sbaglio. E in particolare sappiate anche che nel corso di un crossover su Game Boy, una delle più grandi icone della PlayStation, ossia Spyro e Crash, si incontrano per salvare il mondo e furono protagonisti di due titoli della serie Fusion, nella quale i due appunto si uniscono e contrastano le due più grandi nemesi, Ritto e il dottor Neocortex. E sarà proprio Spyro ad occuparsi dello scienziato, mentre Crash se la vedrà con il villain di Spyro 2, Ritto Rage. E Spyro Enter the Dragonfly. Ovviamente la trilogia originale di Spyro non è solo un esempio di platform 3D di qualità, ma anche quantità. I giochi, quindi la trilogia completa, contengono oltre 100 livelli da completare, numeri che effettivamente per l'epoca erano, non so, rivali solo a Super Mario 64, a Banjo-Kazooie e insomma, ma neanche, ok? Erano molto molto di più, molto più numerosi, però ecco, comunque su quel tipo di filo lì effettivamente era molto molto interessante pensare di avere tantissimi giochi, tantissimi, come abbiamo detto, livelli a cui giocare. Perché? Perché appunto, per quanto, come abbiamo detto, possono essere poi un po' simili nella giocabilità, poi erano molto vari e comunque molto scorrevoli, veramente.

Ma come dicevamo, il nostro Spyro ha diversi nemici. Nel primo titolo troviamo in particolare appunto Nyx di Nork, ma troviamo anche la maga e Malfort, come dicevamo prima. Ma la nemesi, ok, totale, credo che sia effettivamente Ripto, che è un cosetto molto cattivo di colore rosso che c'è più volte, è molto presente nella storia del draghetto. Ma pensiamoci a da che cosa deriva il suo nome. Sappiate che il nome Ripto viene scelto dagli sviluppatori a causa proprio del logo giapponese di Spyro, perché il logo orientale riporta proprio infatti una dicitura molto particolare che somiglia a una parola nei caratteri occidentali, anche se poi in realtà graficamente, e se risulta letta risulta essere proprio Ripto. Quindi Spyro e Ripto in realtà sono non molto più legati di quanto non possano credere.

Ma molto simpatico il nostro Spyro, però sappiate che prima di diventare il platform colorato con questo carattere un po' pungente, il gioco si doveva chiamare Dragon Span e aveva un tono molto più cupo e il drago era immortale e viaggiava nello spazio. Quindi curiosità molto interessanti si trovano in giro su Spyro e non sembra, ma alcune cose possono essere veramente interessanti quando si pensa allo sviluppo di una storia, che possa essere appunto quella di un videogioco ma anche di un libro, qualsiasi cosa magari voi siate più avvezzi nella vostra quotidianità. Però quello che è l'ideazione di un personaggio subisce talmente tanto rivisitazione, elaborazione, taglia e cuci costante, che poi molto spesso diventa qualcosa di completamente diverso da quello che era il punto di partenza, ma non per questo poi effettivamente ha un'accezione negativa. Pensate, effettivamente, se Spyro non fosse stato così com'è, sarebbe stato così famoso, sarebbe piaciuto così tanto, avrebbe venduto oltre 5 milioni di copie? Non saprei, ma io credo fermamente nel fatto che certe cose siano destinate ad essere così come sono, soprattutto in questo caso. Quindi molto interessanti tutte queste curiosità che ho trovato molto carine e quindi ho cercato di condividere qui con voi oggi a Next Generation.

pensate, come dicevamo appunto, che Spyro però è un gioco che già dall'epoca era stato visualizzato dall'Insomniac basandosi su un'idea. Ok, deve essere ampio lo spazio. Quindi cosa succedeva? Hanno improntato tutti i giocatori all'esplorazione, facendosi di vedere delle parti in lontananza che erano raggiungibili grazie alla planata del draghetto, mentre dal punto di vista tecnico, per gestire la profondità di campo, Insomniac giocò in maniera molto intelligente con i poligoni, in modo che le figure lontane venivano rappresentate con un numero limitato di poligoni, mentre via via che ci si avvicinava diventavano più dettagliate. Il risultato incredibile fu che il giocatore si sentiva all'interno di veri e propri mini mondi da esplorare. E però era appunto libero di correre, si arrivava abbastanza in alto e poi planare. Quindi insomma c'era modo di raggiungere poi i vari posti che si desideravano. E per far questo Insomniac si servì anche di un altro espediente, che in alcuni punti infatti Spyro poteva raggiungere un piano superiore grazie a una sorta di teletrasporto che lo faceva ruotare su se stesso. Ve ne accorgete nel gioco perché sono questa specie di stelline glitterate, e una volta che ci salite sopra Spyro fa tipo, cioè senti come fanno i cani, tipo non so, i carlini che si trovano con le zampe, fanno anche altri cani, però in particolare ho visto fare i carlini con le zampe dietro stirate, anche le zampe avanti, così si mette in quella posizione da carlino e svolazza. E il giocatore quindi attendeva il completamento di questa animazione, però in realtà questo era un caricamento che doveva preparare a livello superiore dello scenario. È molto molto carina questa cosa. E c'era anche a volte tutta questa gioco di ombre molto carino che io ho adorato. E una cosa importante, i nemici di Spyro reagiscono alla sua presenza. Quando lo vedono gli corrono indietro per attaccarlo, oppure altri scappano. Come vi ho già detto prima, nel caso dei ladri, quelli insomma danno un po' di problemi. Però ecco, quando poi si giunge davanti a un nemico o in prossimità di un nemico, lui non fa finta di niente, non è un po' così tonto. Ma bisogna fare molta attenzione, è molto molto reattivo questo gioco.

Nura, penso di avervi raccontato un po' di cose sul nostro Spyro. E l'ultima curiosità molto interessante che ho trovato, pensate che, come vi ho già detto, molto famoso e cosa che ho sempre apprezzato è il doppiaggio italiano. Pensate che all'epoca cosa fecero? Hanno preso il doppiaggio in italiano più famoso, che era quello del cast di Metal Gear Solid. Quindi che hanno fatto? Hanno preso il cast che era stato già scelto per a suo tempo da Halifax per la localizzazione del gioco di Konami e venne riproposto in blocco nella serie Spyro. Quindi Alessandro Ricci passò da Solid Snake al personaggio, insomma, poi di Spyro, e Massimo Marinoni per esempio passò da Otacon e Gray Fox a Spyro. Quindi ci sono poi tantissimi nomi un po' interessanti effettivamente che hanno si sono un po' susseguiti sia all'interno di ispirazione musicale, che ovviamente vi ho già detto affidata comunque a Stewart Copeland, batterista dei Police, che è stato veramente affascinato dal titolo e decise di giocare a tutti i livelli, come vi ho già detto, più volte per comporre i brani. Effettivamente questi motivetti dopo un po' vi restano nella testa, e comunque in generale quando pensiamo a Spyro pensiamo a motivetti molto carini, molto simpatici.

Comunque, io sono Nex e questo era Next Generation, nella puntata di oggi dedicata completamente al nostro fantastico draghetto viola Spire the Dragon. Questa era in particolare la puntata dedicata al primo titolo della saga, con curiosità e molto altro. Avete ascoltato un po' di brani tratti dalla colonna sonora e vi ho raccontato qualcosina un po' sia sulla trama, sia sulla giocabilità, sia su appunto qualcosa di interessante sul nostro fantastico amico Spyro. Vi ricordo ovviamente che potete dirmi quello che volete sul mio Instagram Nessie_Nex, e dove insomma potete commentare le varie cose di vari giochi, e io sarò sempre insomma abbastanza disponibile per il vostro commento, che sarà appunto sempre trasmesso in puntata. E poi ovviamente vi ricordo di ascoltare tutti i podcast di RadioCittàAperta.it, di stare lì, c'è molto da informarsi, c'è informazione, musica, spettacolo e molto molto altro. In particolare appunto qui a Next Generation ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 parliamo di musica dal mondo gaming. Quindi grazie per aver passato un po' di tempo con me, spero che vi siate divertiti. Adesso vi lascio di nuovo con la title screen di Spyro the Dragon, uno dei miei giochi preferiti dell'infanzia. E ci risentiamo martedì, come al solito. Mi raccomando, divertitevi, passate una buona settimana e soprattutto giocate, perché giocare comunque aiuta a sfogare, aiuta a migliorare l'umore, ma soprattutto a volte fa entrare in un mondo parallelo dove abbiamo un po' bisogno effettivamente di staccare un po' e dedicarci un po' a noi stessi. Quindi prendetevi del tempo per voi stessi, che possa essere con un videogioco, con una lettura, ma pensate al vostro bene. Dovete passare tutta la vostra vita con voi stessi ed è importante che lo facciate nel modo migliore.

children's room.